0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: sull'ultima di Marra con Gue, che si chiama Casini, da me Eleonora Scaiola. Per questa notte è tutto, vi lascio con lui, la sapiente voce di Daniele Greco, e vi do appuntamento a The Man domani, sempre qui su Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti, grazie per essere stati con me, buonanotte.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Comic History.
1: Amici, buona serata da Gianmarco. Iniziamo questa porzione di notte insieme fino alle 5. Voglio ringraziare Eleonora Scaiola. Ci aspetta un bel po' di musica a partire dal 1993, anno in cui torniamo grazie a Whitney Houston.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

facciamo compagnia insieme in questa fase della notte, nel cuore della notte, tra sabato e domenica, insieme su Dimensioni Sono Roma fino alle 5. Per quanto mi riguarda, vi leggiamo, vi ascoltiamo come sempre al nostro 393 0119 119. Fatevi sentire.

0: History.
1: E siamo nel piano della notte, arriva un altro appuntamento con la storia del ritmo che ci riporta indietro. In questo caso abbiamo scelto il 1993, ritroviamo secondo me uno dei dischi più belli dell'intera decade, ma anche oltre, quello di Freddie Mercury.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Sometimes.

E dopo aver fatto un po' di viaggetti nel tempo con le hit più ritmate proprio degli anni 90, torniamo al presente con un bel disco molto da notte tra sabato e domenica, quello di Prospa, si chiama Free Your Mind.

0: Music History.
1: Eccoci qua, ora nuova su Dimensione Suono Roma, domenica mattina insieme ancora per un'oretta fino alle 5. Buonanotte a tutti quanti da Gianmarco. Ripartiamo da un successo del 2001, quello degli Alcazar, Crying at the Discotheque.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Per chi è più attento alle tendenze anche in fatto di amore, corteggiamenti, vanno tantissimo micro dating, cioè appuntamenti di 10-15 minuti, un caffè e ci si rivede.

0: History.
1: È arrivato il momento di fare un altro viaggio nel tempo, in questo caso fino al 2002. Magari a poter tornare davvero. Ci torniamo con i ricordi, già mi sembra una cosa meravigliosa grazie al disco di Sophie Ellis Bextor, Murder on a Dance Floor.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ingrown.

0: Amici, grazie per la compagnia, vi auguro un buon proseguimento di nottata con la nostra musica, ci risentiamo oggi pomeriggio alle 18, ma vi lascio col disco nuovo di Steve Edwards che ha ingaggiato in questo caso i Planet Funk per Rewind My Mind.
1: Dimissione Suono Roma

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Insieme a Lorenzo Palma c'è Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento della mattina, quello dell'andata, poi ci sarà quello del ritorno questa sera a partire dalle 22. Ride on the Rhythm per Blackwood dal 1996. Ripartiamo però questa mattina con il 2006, Bob Sinclar, e ci risentiamo Rock This Party.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un po' di French Touch del 1998 con un bel gruppo interessante: Thomas Bangalter dei Daft Punk, Alan Brax e la voce di Benjamin Diamond, che ritroveremo fra poco. Ripartiamo invece con gli anni 90, era il periodo estivo e c'erano anche i Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un po' la mattinata del French Touch questa domenica. Fra poco Leran Wolf da risentire con Saxo. Ripartiamo invece con il 1996. È stato un anno molto importante sicuramente per le produzioni italiane con un grande successo all'estero. Un esempio è proprio Freed from Desire, che è ritornata anche recentemente. Gala.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Extended Version
1: 1992, anno importantissimo per gli Snap, perché decisero di testare Rhythm is a Dancer in pista della serie. Proviamo questo pezzo, vediamo se lo ballano, lo facciamo uscire dell'album come singolo ufficiale. Il successo è stato veramente enorme, il delirio, e ci riporta proprio nell'estate del 1992.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: colonna sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ci sono i Venga Boys fra poco, ma anche Joy Salinas, che è un'artista filippina, anche se poi ha sempre abitato in Italia, originale per i suoi cappelli un po' particolari. Rocking Robins sì, ma anche Played Live, quindi ripartiamo praticamente proprio dagli anni 2000 e lo facciamo con un progetto che arriva dalla Danimarca. Sto parlando dei Sapri Duo.

Topic con Becky G di Sorry Papi nella mattinata di Dimensione e Suono Roma, il ritmo della capitale. Domenica, il buongiorno insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Intanto il primo weekend della grande mostra dedicata a Kandinsky a Palazzo Bonaparte, un'esposizione che ovviamente aspettavamo da prima dell'estate, che riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e soprattutto dal museo francese Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo conosciuto per l'astrattismo, e per cui parliamo di una mostra che non racconta soltanto la storia di uno dei più grandi artisti del Novecento, ma la nascita proprio di una rivoluzione nell'arte. Primo appuntamento segnalato, ma ne abbiamo veramente altri questa mattina.

0: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno.

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino Automobili. mobili.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende una giornata odierna all'insegna della sostanziale stabilità sul Lazio per un rinforzo dell'alta pressione proprio sulle nostre regioni centrali. Quindi sulla regione nelle prossime ore tempo assolato o al più poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne montuose tra Reattino e Fusinate non escludiamo qualche breve e localizzato temporale. Altrove sole con temperature diurne tipicamente estive, massime prossime ai 30 gradi, anche a Roma sole e 29 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app Trevi Meteo.
10: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

0: da Caleggio proprio nel fine settimana, quando si possono fare tutta una serie di cose molto belle, cerchiamo di segnalarvele. Amiamo la città di giorno ma anche di notte, proseguono gli appuntamenti di Notturno Imperiale, un programma di aperture straordinarie serali alle Terme di Caracalla, quindi un percorso che consente di esplorare l'area archeologica in superficie con le strutture termali monumentali ma anche i livelli inferiori. Quindi c'è la possibilità per esempio di vedere lo specchio d'acqua valorizzato da giochi di luce, qualcosa di veramente incredibile.
1: Dimensione

0: Halloween che ha venduto di più grazie a un'intuizione anche del bassista John Deacon, ispirata dal gruppo funk degli Chic. Fra le altre cose, fu Michael Jackson a convincere Queen a pubblicare il pezzo come singolo dopo un loro concerto a Los Angeles. Aveva intuito l'enorme potenziale commerciale, contro il parere insomma, della band, che inizialmente non era così convinta. Poi è successo clamoroso.
1: Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Il ritmo della capitale.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.

di Daft Punk che abbiamo appena riascoltato nella mattinata di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Oggi all'Orto Botanico c'è un altro appuntamento con la conserva della neve, una storica mostra mercato dedicata al giardinaggio. Parliamo della 21esima edizione che riunisce vivaisti ma anche collezionisti, artigiani, studiosi, appassionati provenienti da tutta Italia. È una giornata per scoprire piante rare e insolite, anche varietà, collezioni botaniche, prodotti diciamo legati alla natura, ma anche per approfondire attraverso delle conferenze, incontri e presentazioni e visite ai laboratori proprio il rapporto millenario che lega l'uomo al mondo vegetale. Anche questo è un altro appuntamento interessante che fa molto domenica.

Le tante cose che si possono fare in città di domenica, essendo l'ultimo weekend d'estate, quindi accogliamo l'autunno, lo facciamo al Parco Romano Biodistretto ad Ariccia con un evento che si chiama Equinozio Festa d'Autunno, un'intera giornata dedicata proprio alla natura, alla comunità e al cambiamento delle stagioni. 10.000 metri quadrati del parco diventeranno lo scenario proprio di un programma particolarmente articolato: mercato cittadino, laboratori, artigianato creativo, attività per bambini, yoga, discipline olistiche, degustazioni, solidarietà e musica dal vivo, così per accogliere l'arrivo

0: spazio d'autunno. Oggi c'è anche Ciao Estate Ciao, il primo festival diffuso targato Vintage Market all'Largo Venue. Non solo un market, ma anche uno spazio in cui il vintage si fonde con le ultime tendenze. Poi ovviamente è proprio un luogo dove si fa riferimento per il clubbing romano, che per l'occasione trasformerà entrambi i suoi due livelli e l'area esterna in un'officina urbana fra DJ set, live music, market e intrattenimento.
1: Dimensione Suono Roma.

0: fine della prima oretta in cui raccontiamo quelli che sono gli eventi e le iniziative in città. Abbiamo intenzione di farlo anche per le prossime ore. Intanto, fra poco, capiremo i motivi per cui siete già svegli. Sono Lorenzo Palma, ancora buongiorno. Ma voi perché siete già svegli? Sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori. Dimensione Suono Roma,
2: il ritmo del tuo weekend.

0: You know what time it is.
1: Sette un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Vabbè, diciamo solo intorno a me, ma non parlano con me, sono i taciturni che solitamente quando si svegliano molto presto ci va un tipo un'oretta e mezza prima di incontrare la parola e il desiderio di scambiare parole. Buongiorno, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Sono sveglio perché al 393 0119 119

0: lui siete già svegli, siete voi a sceglierlo oppure altri, ecco.
1: Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Da Torbaianica. Sono sveglio perché? Perché mi sono scordato che va a sveglia, no. Quindi è dei 5 che sto a sentire la radio sul letto. Non mi sono riaddormentato,
0: Mannaggia.
1: Se ne stavo sul letto così come i matti.
0: Sì, poi a un certo punto secondo me la stanchezza ritorna, te lo auguro, così almeno ti riaddormenti, ci fa piacere che tu sia sveglio, sia all'ascolto, però insomma magari qualche retta in più visto il fatto che è domenica. Ecco, mi piacerebbe chiamare all'appello tutti coloro che si dimenticano di disattivare la sveglia quando potrebbero dormire, ma intanto sono sveglio perché 393 0119 119.

già belli, insomma, carichi, pronti per affrontare una domenica fatta anche di sport. È il momento in cui vi chiedo il motivo per cui siete già svegli a quest'ora, perché essendo domenica uno potrebbe dormirsela, a meno che non sono una sveglia perché non l'hai disinnescato come è successo a Fabrizio. Buongiorno, già svegli perché oggi si va a fare trekking, niente di meglio di una giornata nella natura dopo una settimana in città. Buona domenica da Luca e buon lavoro a chi oggi è destinato a lavorare, cioè della serie io mi vado a divertire, voi lavorate pure tranquilli.

0: altra hit, diciamo, da matrimoni, reduce da un matrimonio ieri sera, insomma, imprescindibile, penso che Vasco Rossi a un certo punto ci deve essere per forza. 1999, abbiamo risentito Rewind, siamo nell'oretta in cui vogliamo capire i motivi per cui siete svegli. Lavoro, insomma, altri motivi. Buongiorno a Lorenzo, buongiorno a tutti, sono sveglio perché vado a lavorare a Fiuggi, quindi un abbraccio e una buona giornata anche a te ascoltatore, ascoltatrice che non ti firmi. Fra poco ritorniamo con i vostri messaggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
9: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
10: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
9: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Dimensione Suono Roma. Meteo.
12: Ci attende una giornata odierna all'insegna della sostanziale stabilità sul Lazio per un rinforzo dell'alta pressione proprio sulle nostre regioni centrali. Quindi sulla regione nelle prossime ore tempo assolato o al più poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne montuose tra Reattino e Fusinate non escludiamo qualche breve e localizzato temporale. Altrove sole con temperature diurne tipicamente estive, massime prossime ai 30 gradi, anche a Roma sole e 29 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app Trevi Meteo. Let
13: the vibration take you down. Ancora buongiorno a tutti, dai che ce ne sono quattro. Le hit del 4 for you, e intanto sono sveglio perché motivi per cui siete già svegli attraverso i messaggi vostri.

0: For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione su

0: Ittona, che abbiamo sentito per Ritmi Kisteri 80, che ritorna anche nell'arco della prossima ora. Intanto i motivi per cui siete già svegli a quest'ora della mattina.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Sono sveglia perché sto lavorando, sì, con la vostra musica, ascoltandovi.
0: Bello,
1: e niente, lavoro in una casa di riposo con, okay, delle nonnine ultra novantenni.
0: Fantastico.
1: E stamattina sto preparando la colazione per loro e ho portato cornetti.
0: Attenzione.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ciao, buona domenica a te. Mi sa un fuori programma, perché se hai portato i cornetti vuol dire che non erano previsti nel menù della colazione. Bravo, hai fatto bene.

0: Palma fino alle 10, Medusa con Khalid, appena sentiti con un Weekend. 393 0119 119, numero per i vostri messaggi. Intanto a settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai anche tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.

0: di dimensione solo Roma, gente che sveglia perché magari deve andare al lavoro, insomma ci sono anche quelli che tornano, giusto?
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno.
1: Manolo da Roma.
0: Manolo,
1: a quest'ora sto sveglio perché ho staccato adesso, voglio andare a dormire.
0: Lo so.
1: Ciao a tutti.
0: Anche io vorrei un filino andare a dormire ogni tanto, dico, poi mi sveglio e riparte tutto, diciamo un paio di caffè e ti rimetti al mondo.

0: mattinata della domenica soleggiata su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, i motivi per cui siete già svegli ma anche con una certa allegria, una certa enfasi questa mattina. Ecco,
1: buongiorno Dimensione Solo Roma. Senti, sono Maria. Questa mattina andiamo al mare Terracina con la vostra radio, mare. La mia radio preferita, vi voglio bene, la più.
0: Beh, devo dire, c'è un certo entusiasmo. D'altra parte, quando si va al mare in un luogo molto molto bello, c'è la giusta enfasi. Solo sveglio perché 393 0119 119.

0: il producer francese al B1 per Annie Design per la sentita della mattinata di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Sono sveglio perché questo è il tema dell'oretta fra le 7 e le 8.
1: Buongiorno. Radio Dimensione suono.
0: Eccoci.
1: Che dire, che bello andare a lavorare domenica perché non c'è nessuno in giro.
0: Postazione
1: San Basilio 118, dai!
0: Ciao, buona giornata anche a te.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Andiamo in redazione le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno e buona domenica da Francesca Proietti. È tornato in libertà il cittadino tunisino di 41 anni, accusato di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo di 30 anni, precipitata dalla terrazza condominiale di un palazzo nel quartiere romano di Torbella Monaca lo scorso 13 luglio. Il 41enne ha lasciato il carcere pochi giorni fa dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che non ha applicato altre misure cautelari nei suoi confronti. È giallo sulla morte di una romana di 69 anni, trovata priva di vita ieri mattina nel suo appartamento a Torbella Monaca, in zona Grotte e Celoni. A scoprire il cadavere e chiamare subito il 112 è stato il marito, sentito a lungo dalle forze dell'ordine. Le indagini proseguono per capire se si sia trattato di un gesto volontario. Il ferimento dell'insegnante a Centocelle, arruolato da gruppi accelerazionisti e suprematisti per commettere un tentato omicidio in diretta video, istigato probabilmente dall'estero, da personaggi e sistemi informatici a base di intelligenza artificiale che vanno a caccia di soggetti fragili da utilizzare per atti di violenza che poi vengono pubblicati online. I carabinieri della compagnia Casilina, insieme con i reparti specializzati in informatica dell'arma, stanno seguendo anche questa pista per identificare i 5 personaggi, per ora nascosti soltanto dietro altrettanti nickname che il minorenne aveva contattato telefonicamente in video prima di entrare in azione. L'insegnante di 66 anni intanto è stata medicata e dimessa dall'ospedale con pochi giorni di prognosi. Siamo al calcio: Venezia-Lazio 0-2, Roma-Inter 2-2, il Cagliari espugna l'Udine 1-0, Bologna-Torino 1-1. In vetta i nerazzurri e le due romane, oggi Frosinone-Como. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 8.
8: Adesso, now, subito.
5: Senza interruzioni.
0: Buongiorno ancora a tutti, buona domenica 20 settembre. Dai, che pian piano salutiamo l'estate, però c'è chi prontamente, come ogni domenica, si dirige in zona mare. Visto che siamo ancora all'interno di, diciamo, di quel bel momento lì, poi sono le giornate forse più belle, palesatevi attraverso i vostri messaggi.

0: Perché in questa prima parte della giornata vogliamo capire i motivi per cui siete già in piedi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Baiano, navigando sull'Ardeatina verso Santa Palomba.
0: Ok.
1: Sono sveglio perché sono andato a portare mia moglie al lavoro.
0: Bravo.
1: Adesso c'ho da arrivare a casa, fare un po' di pulizia, un po' di organizzazione. E fai una passeggiata qui, ragazzi.
0: Fantastico.
1: Buona giornata e buona programmazione.
0: Grazie.
2: Buongiorno, sono sveglio perché?
0: Perché?
2: Camminata, corsetta, Parco Salenti.
0: Ecco.
2: Una meraviglia.
0: Bravo.
2: Ciao a tutti, Luca.
0: Ciao Luca, un po' ti invidio.

0: poco andremo a farci un viaggio in Giappone, perché c'è una bella iniziativa anticaldo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto Royal Company.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do un...

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende una giornata odierna all'insegna della sostanziale stabilità sul Lazio per un rinforzo dell'alta pressione proprio sulle nostre regioni centrali. Quindi sulla regione nelle prossime ore tempo assolato o al più poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne montuose tra Reattino e Frusinate non escludiamo qualche breve e localizzato temporale. Altrove sole con temperature diurne tipicamente estive, massime prossime ai 30 gradi, anche a Roma sole e 29 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app Trevi Meteo.
6: Il ritmo della capitale. Are you ready?

mattina di dimensione sono Roma, il ritmo delle della capitale, quando le temperature sicuramente sono migliori, sono un filino più basse, quindi iniziamo a respirare e sono giornate perfette per fare tutta una serie di cose interessanti. Al di là del mare, sicuramente anche lo sport mattutino, ecco, ha un'altra resa. Di fronte all'afa sempre più opprimente, cosa è successo? Che per rispondere a questa emergenza una compagnia di refrigerazione giapponese ha ideato la Do Yemon Box, che è praticamente un dispositivo ribattezzato sul web come frigorifero proprio per umani, ne abbiamo visti diversi, diciamo, durante il periodo estivo, ed è un contenitore metallico dotato di porte in vetro trasparente progettato per offrire uno spazio di refrigerazione isolato e quindi immediato a chiunque decida di infilarsi al suo interno. Una volta varcata la soglia si prende posto, si viene investiti da un flusso d'aria raffreddata a circa 5 gradi direttamente sulla testa, sul collo, sulle spalle, sulla schiena, e secondo le indicazioni del produttore una sosta di appena 10 minuti nella struttura consente di ridurre rapidamente la temperatura corporea e quindi di alleviare la stanchezza da calore, che è una stanchezza pesantina che abbiamo provato più o meno tutti. La cabina mantiene una temperatura interna costante attorno ai 15 gradi e quindi dispone di 3 diverse modalità di ventilazione. Per evitare rischi di ipotermia o sovraraffreddamento, il sistema prevede anche uno spegnimento automatico programmato dopo 20 minuti di utilizzo continuativo. Insomma, sta facendo molto parlare, diciamo che è un po' un cane che si morde la coda in un certo senso, però lì per lì, diciamo, un po' di freschezza sicuramente la provi.

0: c'è un video che riprende l'unica esibizione che ha fatto di questo pezzo dal vivo, e si trattava dei Diamond Awards Festival ad Anversa in Belgio, vabbè, insomma, giusto per tornare un po' in quel periodo lì con Rhythmic History 80. E intanto ancora buona domenica a tutti, sono Lorenzo Palma insieme fino alle 10, i vostri bei messaggini. Buongiorno. Buongiorno, dicevo.
1: Lorenzo, buongiorno,
0: eccomi.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica a te. Vincilessa. Buona domenica, Monica.
1: Sveglia, perché oggi festeggiamo il compleanno, sì, di mio figlio, che è stato 2 giorni fa.
0: Ok.
1: E in maniera alternativa, cioè? Nel senso che preparo tutto, sì, metto tutto nei contenitori, poi ci trasferiamo tutta la famiglia a casa dei miei genitori, che sono un po' vecchietti e quindi, certo, beh, non escono. E siamo comunque tutti insieme, appassionatamente, e come al solito si mangia.
0: Giusto, mi sembra giusto, il convivio, sembra la partenza per le 8 brate romane, quando ci si spostava per andare, che ne so, a Testaccio, Ponte Emilio, in questi luoghi, ovviamente con mezzi diversi, si andava tendenzialmente anche a piedi, volendo, ecco. Kygo con Max McNown.

0: il ritmo della capitale.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Oggi ore 9:30, gara podistica di 10 km a Nettuno.
0: Eccoci,
1: quindi questo è il motivo per cui mi sono svegliato presto.
0: Molto bene.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, buona giornata.
1: Giorgio, chiaramente.
0: Chiaramente Giorgio. Settembre è anche tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. Solo per questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591, ma anche di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online sul sito gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Che erdaie sia con te.
3: Sono Pasquale da Roma.
4: Ciao Pasquale.
3: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
4: Ok.
3: E nella vita ho guidato i tir.
4: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao.
4: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
5: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
14: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero. Da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

da oggi nella mattinata di Dimensione su Roma, buona domenica. Abbiamo risentito anche Daft Punk con Pharrell ed era praticamente il 2013. Ci avviciniamo sempre di più a quel momento meraviglioso, tanto amato dai romani, che leggermente secondo me si è un po' spostato al mese successivo, cioè l'ottobrata romana, ovvero le tradizionali scampagnate della domenica che i romani facevano proprio nel mese di ottobre, sia le giornate comunque di tempo particolarmente perfette con il sole tipiche di questo periodo Roma, quindi la bellezza di quell'aria pura, limpida, diciamo, non più calda. Adesso anche a novembre la situazione è abbastanza simile. Sono feste nate per celebrare la fine della vendemmia e quindi le ottobrate riprendevano lo spirito dei vecchi baccanali antichi. Insomma, ci si poteva spostare con le carrettelle, che erano queste carrozze di legno decorate, quindi con un sacco di ragazze vestite a festa con cappelli di fiori, piume, erano scortate da amici, da parenti, a piedi fra canti e balli. E le mete preferite durante le ottobrate erano Monte Testaccio, perché insomma gli spostamenti non erano così rapidi come oggi, Ponte Miglio, le vigne di Monteverde e fuori Porta San Giovanni, ma anche Porta Pia, oppure verso i castelli, oppure direttamente al mare.

0: Lorenzo, Patrizia d'Aprilia.
1: Ciao Patrizia.
0: In questo momento io e mio fratello siamo in Austria e stiamo andando al circuito della Red Bull per il Gran Premio della MotoGP.
1: Ecco.
0: E qui le vallate austriache sono meravigliose e abbiamo ben 8 gradi.
1: Wow.
0: Un bacio a tutti, buona giornata.
1: Molto belle anche le foto che ci hai mandato.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Andiamo da Francesca Proietti, buongiorno, le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione nella scuola media di Centocelle, dove un ragazzo di 13 anni ha coltellato la professoressa riprendendo la scena con la telecamera. Il giovane al momento dell'irruzione armata stava facendo una videochiamata su Telegram insieme ad altre persone. Per questo l'ipotesi è che qualcuno possa aver registrato il video dell'accoltellamento. Intanto il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. È tornato in libertà Mohamed Trabelsi, il cittadino tunisino di 41 anni accusato di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo di 30 anni precipitata dalla terrazza condominiale di un palazzo nel quartiere romano di Torbella Monaca lo scorso 13 luglio. Il 41enne ha lasciato il carcere pochi giorni fa dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che non ha applicato altre misure cautelari nei suoi confronti. Ed è giallo sulla morte di una romana di 69 anni trovata priva di vita ieri mattina nel suo appartamento a Torbella Monaca in zona Grotte Celoni. A scoprire il cadavere e a chiamare subito il 112 è stato il marito, sentito a lungo dalle forze dell'ordine. Le indagini proseguono per capire se si sia trattato di un gesto volontario. Questa sera all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Teresa De Sio, Stefano Fresi e Cristiana Polegri, gli Gnut, sono alcuni degli ospiti protagonisti della 14ª edizione di Napoli del Cuore. A Teresa De Sio sarà consegnato il premio Napoli nel Cuore per i 50 anni di carriera. Mauro Di Domenico omaggerà Ennio Morricone e il suo rapporto con Napoli, passando anche attraverso le note di Pino Daniele. Massimiliano Pazzaglia ricorderà il padre Riccardo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono le 9.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Dai, qualche secondino in anticipo, però insomma ci avviciniamo proprio in quel momento della mattinata lì in cui molti si svegliano, più o meno. Abbiamo i mattinieri, i super mattinieri, abbiamo valutato i motivi per cui siete svegli, quindi abbiamo intercettato un po' i programmi della vostra domenica. Numero che rimane sempre attivo: 393 0119 119. Regina.

0: love Roma. I love Roma.
1: Che bello, è il momento di giocare con I Love Roma ed è sempre insomma interessante raccontare qualche episodio che riguarda la storia della nostra città e da lì che attingiamo per poi farvi la domandina tattica con tanto di opzioni e il più veloce che risponderà correttamente vince lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Abbiamo parlato delle ottobrate romane che erano praticamente delle feste per celebrare delle scampagnate, per celebrare insomma la fine della vendemmia. E adesso domandina che riguarda proprio questo argomento: quali tra queste mete era una meta molto amata dai romani durante le ottobrate romane? Sono tre le opzioni, quindi mete amate dai romani per le ottobrate: opzione A, Monte Testaccio; opzione B, Bufalotta; oppure opzione C, Vigna Clara. Dov'è che ci si spostava per celebrare le ottobrate? A, Monte Testaccio; B, Bufalotto; oppure C, Vigna Clara. 393 0119 119, e il numero per i messaggi, ovviamente quello che arriva prima corretto è quello che appartiene al vincitore.

Kail of Roma, e capita che partecipiate in tanti, però capita a volte insomma che siate tutti freschi vincitori, lo sapete che diamo la possibilità un po' tutti di giocare. La domanda era: una meta molto amata dai romani durante le ottobrate romane, Monte Testaccio, Bufalotta, Vigna Clara. Io avrei premiato sinceramente chi ha risposto Vigna Clara, perché Vigna Clara dice vabbè, ottobrata romana, vigna, vendemmia, e no, in realtà era Monte Testaccio la risposta corretta. Ancora buongiorno insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Comunque nell'arco del pomeriggio e anche della mattinata si tornerà a giocare con Hello Roma, per cui tenetevi pronti con il 393 0100.

0: degli ascoltatori comunque meravigliosi, perché prima ho detto a un certo punto c'è chi ha risposto fra le varie mete delle ottobrate romane in Vigna Clara, la risposta corretta in realtà era Monte Testaccio, ho detto io premierei chi ha risposto così e immediatamente è arrivato un messaggio, siete fantastici. Noi torniamo tra pochissimo.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do

0: Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
3: My Car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuova

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Buongiorno ancora a tutti, soprattutto buona domenica, ben svegliati a chi si è alzato da poco. Arrivano le 4 hit del For You che ci permettono di riascoltare Jack Jones, ma subito c'è Madonna.

0: zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
1: 83.

0: Fra poco, insomma, racconteremo le tendenze social, perché tendenze legate comunque alla bellezza, perché ci sono tendenze anche mattutine che devono essere un attimino raccontate, perché insomma quando ci si fa la doccia bisogna muoversi in un certo modo. Intanto a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare proprio la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con micro tasso al 3,95. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2.000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho

0: posso sbagliare.
1: Eh sì, Gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

Gino Lai su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Sui social ultimamente va molto di moda il double cleansing, praticamente una tecnica ereditata dalla routine di skincare che prevede che sotto la doccia vengano usati due bagnoschiuma con funzioni diverse. L'idea è che un primo detergente rimuova insomma il sudore, la crema solare, e il secondo ripristini l'umidità della pelle. Secondo molti esperti, però, per la maggior parte delle persone questo doppio passaggio potrebbe essere anche abbastanza dannoso, uno stress per la pelle che si potrebbe evitare. Al di là insomma di questa moda particolare, farsi bene la doccia è sicuramente una cosa meno banale di quello che può sembrare, perché bisogna rimuovere per benino, insomma, però senza danneggiare la pelle. Ogni persona ha abitudini di vita e una pelle diverse dalle altre. Le pratiche che funzionano per alcuni, quindi, non è detto che vadano bene per altri, ma ci sono comunque un po' di cose utili da sapere. Non bisogna stressare la pelle, cioè tipo troppo bagnoschiuma non va bene, ce ne basta veramente pochissimo. Noi ci mettiamo lì pensando che parecchio bagnoschiuma possa pulire ulteriormente la pelle, in realtà no, però insomma una doccetta al giorno va bene.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, nella mattinata di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, pezzo che abbiamo risentito dal 2009.
1: Era... Lorenzino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sempre operativo, numero uno, bomber, ciao Rick. Ciao. Domenica e faremo qualcosa, ciao.
0: Sì. Ciao, buona domenica anche a te, saluti
2: ciao,
0: sparsi.
2: Ciao, ciao. Buona domenica a tutti, ciao ciao.
0: Si è svegliato da poco secondo me, non è felicissimo che sia domenica. Dai, quasi verso la fine della mattinata insieme arriva anche Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: My Universe dei Coldplay con i BTS in chiusura della mattinata insieme. Vi auguro una buona giornata e fra poco ci sarà Xenia.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. 3 immobili in apparente stato di abbandono trasformati in una maxi discarica è quanto accertato a Parco Leonardo nel comune di Fiumicino, dove sono stati posti sotto sequestro preventivo d'urgenza circa 2.900 metri quadrati di superficie. All'interno dei locali sono stati rinvenuti circa 800 metri cubi di rifiuti e materiali di varia natura. Nel corso delle operazioni è stato rintracciato e identificato un cittadino straniero, la sua posizione è oggetto di accertamento ed è stata comunicata all'autorità giudiziaria per le successive valutazioni. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Ciantocelle, dove un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la professoressa riprendendo la scena con la telecamera. Il giovane, al momento dell'irruzione armata, stava facendo una videochiamata su Telegram insieme ad altre persone. Per questo l'ipotesi è che qualcuno possa aver registrato il video dell'accoltellamento. Intanto il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. Controlli a tappeto sul litorale a nord di Roma contro il lavoro sommerso e l'abusivismo commerciale. Tra la Dispoli e Cerveteri, i finanzieri hanno individuato 26 lavoratori irregolari, di cui 14 completamente in nero. 4 minimarket sottoposti ad ispezione sono risultati irregolari. Al loro interno sono stati trovati dipendenti non registrati e sono state contestate diverse omesse emissioni dello scontrino fiscale. E dopo il successo dello scorso anno, torna la settimana della scienza dello Spallanzani. Da oggi fino a venerdì, un fitto calendario di eventi per rendere le tematiche scientifiche più divertenti e accessibili a tutti. A presentare l'iniziativa il direttore generale Cristina Matragna. Questa mattina all'inaugurazione con l'evento Corri per la Scienza, gara podistica aperta a tutti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
5: time it is. Le 10 adesso.
1: Adesso.
5: Now.
1: Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

Tanto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una grande canzone, una canzone che ha fatto raggiungere ai due un traguardo importante. Disco d'oro conquistato con questo singolo, e per celebrare il tutto proprio Angelina Mango ha fatto un post, un dump, come si chiama?

0: Le hit più ritmate solo qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questa domenica 20 settembre, sicuramente l'ultima domenica di questa estate.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Base Persuades.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
16: Sogni altro un mondo più.

0: Lady Gaga, Bloody Mary su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, lei che è diventata neomamma della piccola Rose Bean, che sarebbe venuta al mondo il 9 giugno scorso a Los Angeles. Il nome della bambina è stato scelto insieme al compagno Michael Polanski. Ed è un nome che ha un significato particolare, bambina nata da madre surrogata e tanto voluta da Lady Gaga. In ogni caso, questa è l'ultima domenica d'estate per questo 2026, mancano pochi giorni per l'equinozio d'autunno, ma ne parliamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

La capitale, non ci fermiamo mai neanche di domenica, nell'ultima domenica d'estate. Bene, sì, perché dopo una calda estate, il 23 settembre, quindi tra 3 giorni, l'equinozio d'autunno saluterà l'estate astronomica e aprirà le porte all'arrivo della stagione fredda, per modo di dire, perché poi gli esperti dicono che farà caldo a lungo. Alle 2:04 del mattino, ora italiana, le ore di luce continueranno progressivamente a diminuire, mentre le notti diventeranno sempre più lunghe come risultato del movimento della Terra attorno al Sole e dell'inclinazione del suo asse di rotazione. Anche se l'autunno naturale non comincia necessariamente in quel preciso istante, si tratta di un processo graduale e riconoscibile con il cambiamento del colore delle foglie, il cosiddetto foliage, e parleremo anche di questo.

0: Domenica 20 settembre, ma andiamo incontro all'autunno. Mancano 3 giorni per l'equinozio d'autunno, stagione preferita da molti, la stagione di Halloween, la stagione della zucca, delle minestre, delle castagne, delle sagre e soprattutto del foliage, quel colore meraviglioso che prendono le foglie che cadono e dà proprio un senso magico a tutto il panorama. Parleremo dei migliori foliage qui in Italia e soprattutto nei dintorni, quindi nel Lazio e dintorni. Lo facciamo tra poco. Intanto il numero per interagire con la diretta è il 393 0119 119.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
11: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassetta.

0: Tiera per sogni causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
2: Your Energy Weekend.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Ale. Are you ready?
1: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.

0: proposito della novità, anche in questa domenica 20 settembre, lei si chiama Miley Cyrus, ma per questo periodo della sua carriera ha deciso di rinunciare al suo cognome. La chiamiamo solo Miley, la nuova è Best Persuade.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Miley Cyrus su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale si chiama Best Persuade e noi siamo vicini tremendamente all'equinozio d'autunno. Sta finendo l'estate, mancano davvero pochi giorni, il 23 si festeggerà, si celebrerà l'equinozio d'autunno, un periodo molto bello per tanti che aspettano proprio il momento del foliage, la caduta delle foglie che hanno un colore dorato arancione andante sul rosso. I migliori foliage vicino Roma sono da poter ammirare a Faggeta Vetusta del Monte Cimino, una spettacolare riserva naturale protetta dall'UNESCO, circa un'ora e mezza da Roma, ed è famosa per i suoi alberi monumentali che in autunno si tingono di giallo, arancione e rosso intenso. Oppure Monte Livata e Monti Simbruini, situati sopra Subiaco, offrono faggete immense come quella di Monte Autore e la zona di Campo dell'Osso, ideali per passeggiare nel silenzio dei boschi a circa un'ora e mezza dalla capitale.

di posti belli per ammirare il foliage qui a Roma e vicino Roma ne abbiamo molti e li ho anche elencati poco fa. Ma nel mondo, per chi ha la possibilità di spostarsi, magari chi non è riuscito a fare le vacanze ed ha nel periodo autunnale, un periodo breve o lungo che sia, e vuole ammirare il foliage, ci sono un po' di posti che meritano, no, la pena di essere visitati e fotografati. New England, USA in Vermont, New Hampshire e Maine sono tra le destinazioni più iconiche. Boschi interi diventano rossi, arancioni e gialli. Il periodo migliore per ammirare questa bellezza, fine settembre, metà ottobre. Quebec e Ontario in Canada, e il Quebec, soprattutto i Laurentians e i dintorni di Quebec City, offrono scenari incredibili. Anche l'Algonquin Provincial Park è spettacolare, fine settembre, metà ottobre, periodo migliore. E poi, come non citare il Giappone, Kyoto è probabilmente una delle esperienze più suggestive, templi, giardini zen e aceri rossi, bellissima anche Nikko e Arashiyama.

0: Buongiorno da Francesca Proietti. Controlli della Polizia di Stato su mini market ed esercizi commerciali della capitale. Il dispositivo ha visto impegnati centinaia di agenti dei commissariati, oltre a militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale di Roma Capitale. E ha preso avvio nella zona compresa tra Tor Pignattara e Porta Maggiore. Gli accertamenti nei 26 esercizi commerciali finiti sotto i riflettori nell'area hanno lasciato emergere una serie di irregolarità con sanzioni per oltre 13.000 euro. Fino a carenze igienico-sanitarie e violazioni fiscali, senza tralasciare l'impiego di un lavoratore privo di regolare contratto immediatamente segnalato all'Ispettorato del Lavoro. 3 immobili in apparente stato di abbandono trasformati in una maxi discarica è quanto accertato a Parco Leonardo nel comune di Fiumicino, dove sono stati posti sotto sequestro circa 2.900 metri quadrati di superficie. All'interno dei locali sono stati rinvenuti circa 800 metri cubi di rifiuti e materiali di varia natura. Nel corso delle operazioni è stato rintracciato e identificato anche un cittadino straniero. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Ciantocelle, dove un ragazzo di 13 anni ha coltellato la professoressa riprendendo la scena con la telecamera. Il giovane al momento dell'irruzione armata stava facendo una videochiamata su Telegram insieme ad altre persone. Per questo l'ipotesi è che qualcuno possa aver registrato il video dell'accoltellamento. Intanto il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. Manca poco al ritorno dell'ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre alle 3 le lancette degli orologi si sposteranno indietro di un'ora, tornando così alle 2. Questo vuol dire che si avrà un'ora in più di luce al mattino. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 11.

la domenica, per quelli che stanno lavorando ci vuole una carica maggiore, per quelli che si stanno rilassando, baci e bracci, godetevi questo tempo di relax insieme a noi. Un

0: talk about.
1: Bring Your Love, così Madonna e Sabrina Carpenter su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e sarà proprio Madonna ad aprire gli MTV Music Awards 2026. MTV ha annunciato che Madonna aprirà gli MTV Video Music Awards 2026 con la sua prima esibizione dal vivo dopo 23 anni alla manifestazione che andrà in onda lunedì 28 settembre.
2: Dimensione Suono Roma.

Magici Nucleari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale sotto i riflettori, in particolare Fabri Fibra, che da poco ha annunciato il primo vero joint album insieme a Neffa, una coppia legata negli anni da svariate collaborazioni. Al momento le uniche certezze riguardano il titolo Zarathustra, in omaggio a Nietzsche, e si sa appunto il titolo e la release del 9 ottobre, con le prevendite aperte ufficialmente già dal 15 di settembre.

0: perché questa tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e adesso apri bene le orecchie perché c'è un importante consiglio per te. Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc,

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Let the vibration take you down. Pronti a ricaricare le energie?
8: For you.
7: Noi abbiamo qualcosa di molto piacevole ed anche economico.

Cotto, comodo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, questa domenica 20 settembre su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Facciamo anche il pieno di buone notizie, buone nuove per quanto riguarda Roma. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista New Week, che ogni anno

250 per la pediatria, l'Istituto Neurologico Besta di Milano è ottavo su 150 per la neurologia e il Policlinico Gemelli, ragazzi, è terzo su 125 per ostetricia e ginecologia.

0: Settembre è arrivato con tutti i suoi buoni propositi anche per il rifacimento della nostra città. Altre buone notizie in arrivo qui su Dimensione Suono Roma.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Christian, ci sei?
3: Sì, eccomi.
2: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
3: No, non è Troia. Basso.
2: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
4: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, agri.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
1: L'energia della tua musica.
5: Pure Energy Music.
1: Dimensione suono.

0: tra le eccellenze italiane. Buone notizie anche per la nostra città. Settembre è iniziato con tutti i buoni propositi anche per il rifacimento di Roma e dintorni. È cominciata all'Esquilino la stagione del frullino. In via Foscolo 13 il municipio 1 ha rimosso il dehors di uno dei ristoranti. Un primo intervento per mancato adeguamento alle nuove regole sull'occupazione di suolo pubblico. Quindi verranno rimossi almeno 40 dehors che occupano i nostri marciapiedi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

A mio avviso il più grande rapper bianco di tutti i tempi, Eminem, Lose Yourself, dal 2002 su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale, anno in cui uscì anche un film bellissimo, nel caso in cui non l'avete mai visto, tocca recuperarlo, protagonista proprio Eminem e la sua vita in 8 Mile.

0: Hit più ritmate solo qui su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale in questa domenica 20 settembre. Si sta facendo ora dell'aperitivo e noi magari lo facciamo insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso, assunta come domestica e badante presso l'abitazione di una famiglia del posto. Era stata incaricata di accudire e assistere una signora affetta da sindrome di Down, ma approfittando della vulnerabilità della vittima, la donna aveva trasformato il rapporto d'assistenza in un doloroso contesto di prevaricazione e violenza. La donna dovrà scontare 3 anni di reclusione, i fatti risalgono al 2021. Ieri sera 2 uomini sono entrati in un mini market di via Stamira, quartiere Nomentano, e hanno preso dagli scaffali alcuni alcolici, tentando poi di allontanarsi con la merce senza pagarla. Quando i dipendenti si sono accorti di quanto accadeva, hanno cercato di fermarli. 2, per riuscire a guadagnarsi la fuga, hanno minacciato il personale con un coccio di vetro. I carabinieri sono intervenuti immediatamente. Si tratta di 2 cittadini marocchini di 28 e 48 anni arrestati in flagranza di reato. Dietro l'accoltellamento di un insegnante avvenuto venerdì a Centocelle a Roma per mano di uno studente 13enne, potrebbe esserci una regia virtuale. È l'ipotesi su cui lavorano i carabinieri, che hanno proceduto ad una perquisizione informatica del cellulare del ragazzo ancora ricoverato all'Umberto I, asseguito da personale psichiatrico. Poco prima dell'aggressione, in una chat condivisa con altri, il 13enne aveva scritto: guardate il TG dopo. Siamo al calcio. L'Inter rimonta la Roma 2-2 all'Olimpico, la Lazio espugna 2-0 Venezia e l'aggancia in vetta alle 12:30 Fiorentina-Napoli. Alle 15 il Como Frosinone a caccia del primo posto, sempre alle 15 Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, in serata Milan-Lecce. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: 4 for you. Il momento dell'aperitivo con Dimensione Sono Roma. Ciao a tutti da Xenia, buona domenica. Che sia un aperitivo con, insomma, il tuo partner, la tua partner.

senza pausa. 4 for you. Come on.

Weekend, così Medusa e Khalid su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Avevo promesso che avremmo fatto il pieno di buone notizie e così sta andando. Altra buona notizia, una cosa bellissima, riguarda la facciata cinquecentesca della Biblioteca Apostolica Vaticana. Nel cortile del Belvedere è comparsa un'enorme onda in bianco e nero, larga circa 70 metri e alta 13. Si chiama Diluvium ed è l'opera site specific dell'artista francese J.R. È un'installazione ispirata alle illustrazioni di Gustave Doré per la Bibbia. E il nuovo ciclo espositivo quinquennale della Biblioteca Vaticana, inaugurato da Papa Leone XIV lo scorso 14 settembre, questo per celebrare questa occasione, è un'onda meravigliosa che sarà possibile ammirare, tra l'altro farà parte, sarà annoverata

0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do

0: auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppo apollonighetti.com.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. You.

0: Le più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. A settembre non è solo il mese dei buoni propositi, non è solo il mese del foliage, ma per chi è come me amante delle sagre è soprattutto il periodo delle sagre. E allora è importante ricordare un po' di appuntamenti, partendo dalla Sagra del Fungo, ottava Sagra del Fungo a Bracciano, 26-27 ottobre, questo è il primo weekend, e poi 26-27 settembre e poi 3-4 ottobre il secondo weekend. L'ottava edizione ci aspetta tutti in piazza 4 novembre con la cucina buona dei Monticiani, piatti da gustare, tradizioni da ritrovare e soprattutto il piacere di stare insieme. 26-27 settembre, come dicevo, e 3-4 ottobre gli orari dello stand gastronomico: cena dalle 19:30, domenica 27 pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30, così come domenica 4 ottobre pranzo dalle 12:30. Quindi segniamo le date: ottava Sagra del Fungo a Bracciano, 26-27 settembre, 3 e 4 ottobre. Magari ci vediamo lì.
1: Dimensione Suono Roma.

trasmissione Suono Roma, la radio che scandisce il ritmo della capitale e che soprattutto ti fa fare il pieno di energia e di notizie positive. Stiamo parlando di sagre, ti ho insomma fatto un cenno sulla sagra del fungo, ottava sagra del fungo di Bracciano. Adesso invece veniamo ad una festa, no? Perché è chiamata così, la festa del pane casereccio di Genzano, che nasce nel lontano 1989, ma dal 1998 viene preparata una bruschetta di filoni lunga 1200 metri e di 2100 kg di peso. È una mega bruschetta che viene poi distribuita a tutti i visitatori. Appuntamento ieri, è stata veramente una grande festa e si bissa oggi. L'obiettivo della festa, organizzata dal Comune di Genzano di Roma insieme al consorzio Tutela Pane Casereccio di Genzano, è quello di promuovere la conoscenza dei marchi di qualità dei propri prodotti agroalimentari. Quindi se non hai ancora progetti per questa giornata, sai che c'è la festa del pane casereccio di Genzano.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. È domenica e che bello, non pensiamo a domani, non pensiamo a lunedì, ma solo al presente. E allora ti ricordo anche il numero per interagire con la diretta, per scambiarci saluti, il buongiorno o qualche opinione: 393 0 119 119. A settembre da CarPoint ripartono le offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua!
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i TIR.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i TIR.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao!
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
13: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
15: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
16: This is the capital rhythm.
17: Il ritmo della capitale.
18: Dimensione suono.

0: L'avevano annunciato ed eccoli qua, pronti a regalarci nuova musica. Due pilastri del rap che si sono ritrovati insieme. Marrakesh da un lato, Gue dall'altro, per questa che si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, non solo un singolo ma un concetto. Sono tornati insieme dopo anni da Santeria, un disco uscito nel 2016 quando Marracash e Gue, dopo anni di amicizia e collaborazione, decidevano di pubblicare un joint album che avrebbe cambiato le sorti del rap italiano. Infatti lo ha fatto. Santeria è un disco che ha riscattato

il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di sagre qualche ora fa e ci avviciniamo al momento del pranzo e del cibo, quindi mi fa piacere condividere con te un evento che si terrà a Roma Nord, credo che sia ancora Roma Nord, non lo so, su questo potete correggermi tranquillamente. Comunque in ogni caso zona Torre Vecchia, il parcheggio tra via Vinci e via Castiglioni, un evento food

12 alle 24, il meglio della cucina italiana tradizionale in versione itinerante. Ci fanno sapere che sarà un viaggio di gusto tra specialità e sapori provenienti da ogni parte del mondo. E in più, fiumi di birra.

0: che questa chiudere quest'ora su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, si sta facendo l'ora, uno dei miei momenti preferiti, il pranzo della domenica. Prima però andiamo in redazione per gli aggiornamenti.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale. Ancora buona domenica da Valentina Lorusso, un italiano di 53 anni sotto custodia dei carabinieri di Roma dopo aver aggredito con un coltello una donna. I militari, allertati da una telefonata al 112 che ha segnalato la presenza della vittima, una 47enne russa, ferita per strada in via Francesco Sivori, che una volta soccorsa ha raccontato di essere stata colpita dentro la propria abitazione da un conoscente. Ha riportato ferite da taglio al braccio destro e alla scapola ed è ricoverata al Gemelli, non in pericolo di vita. L'aggressore è stato identificato e bloccato. È tornato in libertà Mohamed Trabelsi, cittadino tunisino di 41 anni, accusato di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo, 30 anni, precipitata dalla terrazza di un palazzo nel quartiere romano di Torbella Monaca lo scorso 13 luglio. Il 41enne ha lasciato il carcere pochi giorni fa dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che non ha applicato altre misure cautelari. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini, così Papa Leone. Oggi, al termine dell'Angelus, auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale. Siamo al calcio. All'esterno della Roma, Wesley ha accusato un risentimento alla coscia destra dopo la partita con l'Inter, non andrà in ritiro con la nazionale di Carlo Ancelotti. Le sfide di oggi: si gioca Fiorentina-Napoli, alle 15 il Como a Frosinone a caccia del primo posto, sempre alle 15 Parma-Genoa, poi alle 18 Juventus-Atalanta, questa sera Milan-Lecce. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 13 adesso.

Magnetic, The Bosa su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, questi tre ragazzacci che hanno un successo incredibile, d'altronde il talento è talento. Tra l'altro terranno un unico concerto in Italia che sarà il 1° novembre 2026 al Circolo Magnoli a Segrate a Milano, con biglietti disponibili tramite i canali ufficiali. Per ora possono ancora giostrarsi su canali ufficiali e in modo una vendita in modo tranquillo dei loro biglietti. Chissà tra qualche anno se magari potranno mettere una vendita come hanno fatto gli Oasis, di cui insomma se ne parla in questi giorni, una vendita particolare, una sorta di ruota della fortuna per chi riuscirà ad accaparrarsi il codice per poter acquistare il biglietto dei due fratelli.

0: House Jubel su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di concerti, ultimamente si parla degli Oasis, perché è riuscito ad inviare la mail, il codice dovrebbe arrivare a partire dal 24 settembre, codice che servirà per acquistare, non si sa ancora quanti, un determinato numero di biglietti, ma solo il fortunato che riceverà il codice potrà acquistarli, questo per aggirare tutto il sistema di vendite e compre che insomma hanno creato non pochi problemi agli acquirenti normali, quindi alle persone normali. Sarà così? Sarà difficile acquistare i biglietti? Mi pare che molte date sono andate già sold out per quanto riguarda il Giubileo di Vasco previsto per il 2027, e chissà se un giorno non torneranno anche i Coldplay e sarà così complicato anche per loro.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi solo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e oltre alla musica arrivano anche i buoni consigli. Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni, sulla strada del futuro.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo tiro.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Probabilmente qualcuno ha già pranzato e ha bisogno di digerire. Probabilmente qualcuno invece ha solo bisogno di un po' di energia in

Tell Me Why, Prezioso e Marvin a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale per Prezioso è stata un'estate bella piena di concerti e di persone sotto il palco pronte a ballare con la sua musica. È stato anche qui a Roma e ci ha fatto ballare tanto. Questo mi manca dell'estate, ecco, le serate sotto il cielo.

0: giornate che non ci abbandonano mai qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma soprattutto non ci abbandonate voi, ed è questo l'importante. Grazie perché ci scegliete ogni giorno. Sembra una compagnia aerea, ma non lo è. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Sempre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto royalcompany.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.

questa è qui su Dimensione Suono Roma, la radio che scandisce tutti i giorni il ritmo della capitale. A proposito di questa canzone, Dove si balla ha fatto parte del Festival di Sanremo di qualche anno fa ed effettivamente abbiamo ballato. È settembre e siamo agli sgoccioli anche per la programmazione, nonostante ci sembri lontana, ma di Sanremo 2027, perché già si sta lavorando, addirittura già da qualche mese Stefano De Martino è pronto ad ascoltare le canzoni in gara. Non si sa se quest'anno parteciperà ad Argento Amico, per quanto mi riguarda mi farebbe piacere ritrovarlo lì sul palco e sono certa farà piacere anche a tutti quelli che poi giocano anche con il Fanta Sanremo, perché Dargen è uno di quelli che ti fa fare un sacco di punti.

Che bella anche questa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, domenica 20 settembre. Io sono Xenia, saremo insieme ancora per poco. La pausa pranzo condivisa con me al 3930 119 119, una domenica, stando ai vostri messaggi, ricca di impegni, picnic, passeggiate, sagre, giorni felici, no? Gli ultimi giorni d'estate che trascorriamo con le persone che amiamo. E questo l'obiettivo, è questo che dobbiamo tenere sempre presente, con la radio sempre accesa, ovviamente. Dimensione Suono Roma.

0: Ed è proprio con questa che io vi saluto, grazie per essere stati con me in questa domenica mattina e anche in pausa pranzo. Ci sentiamo domani lunedì per la ripartenza e per la pausa pranzo insieme a partire dalle 13. Ciao da Xenia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Una donna aggredita e ferita a coltellate da un conoscente a Roma, a soccorrerla sono stati stamani i carabinieri zona Cipro a seguito della segnalazione arrivata al 112 dalla donna, una cittadina russa di 48 anni che ha riferito di essere stata aggredita e colpita con un coltello. Dalle prime informazioni ci dovrebbe essere stata una lite tra coinquilini. La donna non avrebbe legami di parentela o relazioni con il 53enne italiano fermato dai carabinieri. I due condividerebbero l'abitazione insieme ad una terza donna e lui le avrebbe aggredite entrambe con il coltello. Luca Marsella, portavoce nazionale di Casa Pound, tra gli esponenti del comitato Remigrazione e Riconquista, è stato citato in giudizio per l'aggressione al giornalista delle Iene, Alessandro Saebi, avvenuta la sera del 24 ottobre 2025 nel quartiere Esquilino, mentre si trovava insieme alla compagna, l'attivista e scrittrice Francesca Buba, e al loro figlio di appena 6 mesi. Saebi aveva raccontato di essere stato avvicinato da 3 persone di Casa Pound che gli avevano intimato di togliere o coprire la felpa con la scritta Azione Antifascista e al suo rifiuto lo avevano colpito. Ha fatto una grandissima cosa, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine di Fenix, parlando dello studente congolese intervenuto in aiuto della professoressa accoltellata venerdì da un 13enne nella scuola media Giovanni Verga, quartiere Centocelle di Roma. Il calcio, la Serie A, le sfide di oggi in campo: Fiorentina-Napoli alle 15, il Como a Frosinone, sempre alle 15 Parma-Genoa, poi alle 18 Juventus-Atalanta in serata Milan-Lecce. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 e 3 minuti.

0: anche insieme a te noi vogliamo ricordare una cosa importantissima, ovvero che a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
11: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
13: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
14: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo Tiro.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: Massimiliano.
1: Ciao Massi,
0: insieme. Federica, ringrazio ancora, ciao bella.
1: Un abbraccio a Massi, un abbraccio a tutti gli amici che scrivono e mandano foto al 3930 119 119. Dunque parliamo di sicurezza delle piattaforme digitali per i più piccoli, perché c'è una novità molto interessante. Proprio ieri, per chi era connesso, parlavamo di bambini e di bambine che fanno la skin care, no? Lo fanno perché imitano i video dei grandi che vedono su internet, quindi sulle piattaforme digitali, creme, sieri, mascheri per il viso. Il punto è, cosa stanno imparando? Che la loro pelle è qualcosa da correggere, da migliorare, perché non è perfetta, ma a quell'età, lo sappiamo, essere imperfetti va benissimo. Cioè, se si impara troppo presto a cercare i difetti da grandi, sicuramente può poi pesare sull'autostima. Ecco, e proprio le piattaforme digitali in questo momento sono al centro di una novità appena arrivata da Bruxelles, che riguarda proprio i più giovani e il loro mondo online. Cosa cambierà? Da quale età cambierà? E chi dovrà dimostrare cosa? Ecco, te lo racconto tra poco.

0: utilizzato solo adesso, parliamo di una proposta che arriva dall'Europa e riguarda i più giovani e proprio il loro mondo online. La Commissione Europea presenta l'EU Kids Act, che cos'è? Una proposta per rendere internet più sicuro per i giovani. Cosa prevede? Allora, sotto i 13 anni niente social, tra i 13 e i 15 anni una sorta di mini account, quindi un profilo con semplicemente meno funzioni, creato e controllato dai genitori, quindi, e poi successivamente dai 15 anni in su un account privato. Le piattaforme devono cambiare il modo in cui sono fatte per i ragazzi, quindi più privacy, meno trucchetti che ti tengono incollato allo schermo e ovviamente delle impostazioni più sicure. Cambia anche chi deve dimostrare le cose, quindi non sono più i genitori a controllare se un'app va bene, ma sono le piattaforme a dover dimostrare che sono sicure e adatte per quell'età. Allora, questa normativa non è ancora ufficiale, non è ancora legge. Perché? Perché la proposta deve essere ovviamente esaminata e approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea. Durante il percorso quindi potrebbero cambiare delle cose, non c'è ancora una data per l'entrata in vigore. Per noi che facciamo parte di un'altra generazione forse non è facile proprio capire davvero cosa significhi, no? Crescere online. Un po' mi viene in mente come crescere in una grande piazza, e una piazza è sicuramente più bella, no? Quando siamo tutti certi che sia un posto sicuro per i più piccoli.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo Tiro.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
6: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia, TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro, siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: con l'idea del passato come atmosfera, con il rumore del nastro, come mood nostalgico, ma con una produzione elettronica assolutamente contemporanea. L'ascoltiamo adesso insieme, si chiama Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Another World, Hold On, stavolta invece con i Planet Funk, per una collab a distanza che gioca sul concetto di riavvolgere la memoria, no? Rewind My Mind, quindi non riavvolgiamo solo la cassetta ma torniamo tutti a quella sensazione musicale del passato, lì dove tutto ebbe inizio. Bring the action.

0: con Perfect, il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Proprio questo brano chiude l'ora, tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.

0: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'uomo fermato dai carabinieri per aver ferito a coltellate una donna questa mattina in zona Cipro a Roma mentre si trovava presso gli uffici del nucleo radiomobile ha accusato un improvviso e grave malore. I soccorritori intervenuti d'urgenza lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso presso il policlinico Tor Vergata. Da una prima ricostruzione l'uomo avrebbe ingerito delle sostanze liquide prima dell'arrivo dei carabinieri in un tentativo di gesto estremo. Le indagini sono in corso, ma da quanto è emerso finora all'origine dell'aggressione ci sarebbe stata una lite tra l'uomo e due donne, tutti coinquilini. Il 53enne avrebbe aggredito entrambe ferendo con un coltello la 48enne cittadina russa, poi soccorsa in strada dai carabinieri. L'incidente mortale di Nepi costato la vita ad una donna romana di 76 anni alla guida della vettura, un 37enne nato a Tivoli. Il conducente è risultato positivo sia all'alcol che all'assunzione di stupefacenti. Ci spostiamo ad Ischia, 30 anni per raccontare e promuovere instancabilmente l'Isola Verde, portando sul territorio protagonisti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria. Il giornalista Franco Cavallaro, patron del premio Isle of Ischia, ha ricevuto nella sala consiliare la cittadinanza onoraria del comune di Ischia, consegnata dal sindaco Enzo Ferrandino. Per me è una gioia profonda e un riconoscimento che accolgo con grande emozione e orgoglio, ha dichiarato Franco Cavallaro. Siamo al calcio, la Serie A, Fiorentina-Napoli finisce 1-1. Le altre sfide di oggi: alle 15 Frosinone-Como, ancora alle 15 Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 15 di un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ed ancora un buon pomeriggio, buona domenica da Eleonora Scaiola su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Iniziamo dall'anno in cui i cellulari diventavano sempre più comuni e iniziavano a trasformarsi proprio in strumenti personali di comunicazione. In quell'anno

Just a Little su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, amici, non è mistero per nessuno che quando si tratta di piccoli movimenti, io personalmente sono una gran pigra. Cioè, io in realtà vivo in questa dicotomia costante, no? Amo l'azione, il dinamismo, lo sport estremo. Mi sento uno 007 tante volte. Però se mi dici di parcheggiare a 300 metri dal ristorante, eccola lì che io inizio un po' a borbottare, no? Stessa cosa se devo alzarmi a prendere il telecomando per cambiare canale. Ecco, parlando di movimento e di piccoli gesti quotidiani, ce n'è uno che funziona come una palestra, con la differenza però che si può fare sempre, è gratis e non serve la tuta per farlo. Questo è un piccolo gesto quotidiano che può ribaltare completamente la percezione che abbiamo di una cosa che di solito diamo per scontato. Ma qual è questo?

quasi 500.000 di adulti che ne hanno tratto beneficio. Allora, rullo di tamburi, vabbè, un applauso va bene lo stesso. Salire le scale, signori e signori, incredibile ma vero, io che per fare anche solo una rampa prendo l'ascensore, ma perché però è così importante salire le scale? Te lo dico subito, i risultati delle ricerche che hanno condotto questi scienziati hanno scoperto che chi sale regolarmente le scale ha un cuore più in salute. Il cuore, lo sappiamo, è un muscolo e quindi, come tutti i muscoli, si allena. Ogni volta che saliamo le scale batte un po' più veloce e lavora un po' più, come in una piccola ginnastica. E la parte più bella è che più scale si salgono, più i benefici crescono. Ma quante più o meno, Elena, dobbiamo salire? Allora, non lo dico io, lo dicono gli esperti, sono 6, anche non tutte insieme, 6 nell'arco della giornata tra casa, scuola, lavoro. Quindi la prossima volta che vediamo l'ascensore, questo è un monito per me, saprò che le scale sono l'allenamento perfetto

0: hit senza pausa per la nostra bella carica d'energia.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto Royal Company.it.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sono in trepidante attesa fuori dalla porta dello studio 1 di Dimensione Sonoroma e allora apriamo tutto e lasciamo

tra esattamente una settimana, domenica 27, sarà a Los Angeles per aprire la cerimonia degli MTV Video Music Awards 2026. Per lei è un ritorno che si aspettava da molto, visto che non saliva su quel palco dal 2003, quando insieme a Britney Spears e Christina Aguilera regalò un momento che ricordiamo ancora oggi, no? Quel bacio che fece parlare il mondo intero. Madonna non arriva agli MTV Awards a mani vuote perché è l'artista con più candidature della serata, più di 10. Sarà l'artista dell'anno? Vincerà nella categoria canzone dell'anno? Lo scopriremo tra 7 giorni. Quello che però è certo è che ha quasi 70

0: Non mi stanco mai di ascoltare questa Magnetic di De Bausa su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Proprio bella, piena di energia, mi piace da morire. Allora, un'altra cosa bellissima te la racconto io adesso. A settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, è una particella elementare, senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso, non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone Rino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

0: 26, ma soprattutto perché la superstar ha appena concluso uno dei capitoli più grandi della sua carriera: 92 concerti in 5 continenti e più di 1,5 milioni di biglietti venduti. E tu dici, no, adesso si riposerà. E invece no, invece di fermarsi, ha trasformato l'ultima tappa in un film e in un album live. Bella, talentosa, determinata. L'abbiamo ascoltata adesso con Dance the Night su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la nostra seconda ora insieme tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Roma alla chiusura di Fenix, la festa gioventù nazionale, movimento giovanile del suo partito. Una lite tra coinquilini finita nel sangue intorno alle 9 di oggi in via Francesco Sivori. Una cittadina russa di 48 anni è stata accoltellata da un uomo di 53, soccorsa in strada con ferite da taglio al braccio e alla scapola. L'aggressione si è consumata all'interno di un appartamento condiviso dai due e da un'altra donna, senza alcun legame di parentela o relazione sentimentale. L'uomo, 53 anni, ha aggredito le due coinquiline, ferendo la 48enne con un coltello. La vittima è stata trasportata al Gemelli. Maltrattava una donna con sindrome di Down che avrebbe dovuto assistere come badante, per questo una donna di Veroli è stata arrestata a Rebibbia, dove dovrà scontare una pena di 3 anni di reclusione, a suo carico anche l'interdizione da pubblici uffici per 5 anni. Veniamo alla vicenda della professoressa accoltellata a Roma. A capire chi ha pubblicato online il video del 13enne che venerdì ha aggredito la docente in una scuola media di Roma è tra gli obiettivi dei carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Molto probabilmente il filmato comparso online 24 ore dopo è stato gestito da una delle 4 persone che erano collegate con il profilo Telegram del 13enne durante l'azione ai danni della 66enne. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 16, buona domenica.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Ancora ciao da Ele Scaiola su Dimensione Suono Roma. Ti invito adesso a tornare con me con la mente nel 2006, quando Twitter muoveva i suoi primi passi nel mondo che iniziava a diventare sempre più connesso. E proprio da quell'anno arriva un appello a non arrendersi e a credere nella possibilità di un futuro migliore. Un invito che non è mai passato di moda, quello di Bob Sinclair con Stevie Edwards. World, hold on.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2006.

0: Camilla Cabello su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Devo ricordarti una cosa importantissima, ovvero a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo Tirò,

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
3: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

dormito ieri, infatti abbiamo visto delle foto molto carine al 393 0119 119. Ciao Giulio, ciao Franci, insieme su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale oggi, proprio che è domenica. Di solito si va a pranzo fuori e noi di pasti parliamo, perché c'è stato un tempo in cui prenotare un tavolo per una persona sola al ristorante era quasi considerato un atto di coraggio, no? Gli sguardi storti, la domanda: aspetta qualcuno, signorina? E tu magari lì a fingere di controllare il telefono per non sembrare così sola e triste agli occhi del mondo. Non so se è mai capitato a qualcuno, a me è capitato. Ecco, oggi le cose stanno cambiando anche molto in fretta, perché c'è un trend che sta prendendo piede anche in Europa e che ha già un nome. Vi racconto tra poco di cosa si tratta e cosa c'è dietro. Tra

0: goes boom dal 2000, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, per chi si è appena connesso, connessa, stiamo parlando di una cosa che una volta sembrava un atto di coraggio, cioè ovvero andare al ristorante e prenotare un tavolo per una persona sola. Oggi invece è diventato un vero e proprio trend. Negli Stati Uniti, per esempio, sono sempre di più le persone che prenotano un tavolo solo per loro, no? E la tendenza sta arrivando, lo sappiamo, anche in Europa. Gli esperti l'hanno chiamata solo dinner, che significa appunto cena da soli. Noi questa cosa più o meno la sapevamo, basti pensare, no, a quanto sono andati di moda anche i solo travel, cioè i viaggi in solitaria quest'estate 2026. Ma perché si fa? Ognuno ha le sue ragioni. C'è chi lo vive come una scelta, no? Quindi un momento tutto per sé, per fare quello che gli piace senza dover mettersi d'accordo con gli altri su giorno, ora e cosa mangiare. C'è chi lo fa per necessità, perché magari un pranzo al volo durante l'orario lavorativo ci sta. C'è chi pensa invece che sia un segnale: oggi passiamo tanto tempo da soli davanti agli schermi e forse ci manca un po' di compagnia vera. Per chi lo vive come una scelta, comunque c'è un vantaggio sicuro, ovvero il dolce. Non lo devi dividere con nessuno.
1: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: versione suona Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità di quest'ora.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo.
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Novità.
1: Andiamo dal teen pop al rock fino al sound più personale di oggi. Un basso che convince e come quello di Miley, che ci porta adesso dentro un suono più sensuale, potente, decisamente ipnotico. Alziamo il volume per l'ultimo singolo, si chiama Bastard Suede.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

su Dimensione Suono Roma. Una bella novità che riguarda altre pop star americane, arriva il 6 novembre 2026 perché le Spice Girls tornano a far parlare di loro. I primi di novembre esce appunto The Single Collection, che è la raccolta che riunisce per la prima volta tutti i loro singoli con B-side e demo inediti per celebrare cosa, ragazzi, i 30 anni dell'album d'esordio. E allora si riparte da dove è cominciato tutto. Era il 1996 e il singolo arrivò al primo posto in 37 paesi, cioè Wannabe.

0: Ben trovati da Francesco Certo. Ci sarebbe una lite tra tre coinquilini dietro l'accoltellamento stamattina di una 48enne russa avvenuto in un'abitazione di via Sivoli in zona Cipro. La donna trovata ferita per strada non avrebbe legami di parentela o relazioni sentimentali con il 53enne italiano fermato dai carabinieri. Due condividerebbero invece l'abitazione insieme con una terza donna. Lui le avrebbe aggredite entrambe con un coltello. L'uomo portato negli uffici del radiomobile avrebbe accusato un improvviso e grave malore, per questo trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. L'uomo avrebbe infatti ingerito delle sostanze liquide prima dell'arrivo dei militari in un tentativo di gesto estremo. La donna, che è stata trovata ferita in strada, ha riportato ferite da taglio al braccio destro e alla scapola sinistra. Non risulta in pericolo di vita. Dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria competente. Indagini in corso. Tre volte uccisa ieri sera a 76 anni da un automobilista ubriaco e sotto effetto di droga e per di più con la patente sospesa per gli stessi motivi. A perdere la vita una pensionata investita a Marano Equo vicino Tivoli. Arrestato per omicidio stradale aggravato il conducente di un Audi 3. L'uomo 37enne accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli è risultato positivo sia all'alcol che all'assunzione di stupefacenti. Inoltre era al volante con la patente di guida sospesa. Il calcio, quinto turno in Serie A. Pranzo Fiorentina-Napoli 1-1. Battute finali per Parma-Genoa parziale 2-1 e per Frosinone-Como parziale 2-0. Alle 18 Juventus-Atalanta. Stasera Milan-Lecce. Amaro post-Inter per Wesley. L'esterno giallorosso brasiliano ha causato risentimento alla coscia destra, dunque salterà il ritiro con la nazionale verde oro. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 17 e 2 minuti.
2: Ritmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oh yes, ultima ora insieme.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti, carichissimi, a giocare con I love Roma per vincere il nostro bellissimo zainetto brandizzato, che come sempre si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Domanda facilissima, sono sicura che conoscete già la risposta, quindi è solo veramente una questione di rapidità. Vado. Quanti gradini ha la scalinata di Trinità dei Monti? Tre risposte possibili, solo una però è quella giusta. Risposta A, 98. Risposta B, 135. Risposta C, 172. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. Quanti gradini ha la scalinata di Trinità dei Monti? Risposta A, 98. Risposta B, 135. Risposta C, 172. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Roma. I love Roma.
1: Scopriamo insieme chi ha vinto lo Zainetto oggi. Ciao Fabio.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, dove sei di bello, fa?
2: Io sono a Bracciano.
1: Ah, ma sei andando a lavoro oppure domenica di relax?
2: No, di relax, sto con mio figlio in macchina.
1: Ah, come si chiama?
2: Roberto.
1: Ciao Robby, salutiamo anche lui allora.
3: Ciao.
1: Ciao, quanti anni hai Robby?
3: 10.
1: Ma l'hai suggerita te la risposta corretta al papà?
2: Un po'.
1: Allora ragazzi, siete stati più veloci a rispondere a questa domanda che era: quanti gradini ha la scalinata di Trinità dei Monti? Risposta A 98, risposta B 135, risposta C 172. Qual è quella giusta?
2: È la B, esatto. 135.
1: Bravissimo Fabio, bravo anche Robby. A chi volete dedicare questo zainetto?
2: È a mia moglie e mia figlia che sono a casa.
1: Ok, le salutiamo, le diamo i nomi anche delle ragazze così.
2: Alessandra è mia moglie, Azzurra è mia figlia.
1: Perfetto, Alessandra, Azzurra, Roberto, Fabio, tutta la family, grazie per aver giocato con noi. Ragazzi, godetevi lo zainetto e buon riposo per oggi.
2: Ok, ciao, grazie a tutti.
1: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: meraviglia averla riascoltata adesso.
1: Dimmi che mi vuoi, tu dimmi non mi lascerai,
0: io non ti lascerò. Marina Rei, Primavera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Beh, il finale è sempre qualcosa da ascoltare in loop, secondo me. Salutiamo ancora Fabio che ha giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Si tornerà a giocare anche più tardi con un nuovo appuntamento, quindi continuate a provarci. Tra poco facciamo una bella carica d'energia che si chiama
2: For For You,
3: le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do un

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
6: Siamo pronti con la nostra carica d'energia. Arrivano le 4 hit senza pausa. Esatto, For You, primo brano di Bebe Rexha con David Guetta. Li ascoltiamo, sono Sad Girls.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Christian, ci sei?
2: Sì, eccomi.
1: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
2: No, Troia. No, non è Troia. Passo.
1: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
3: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere, la dea della bellezza, Agri.
4: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
10: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
11: Es un regalo de
12: Dimensione Suono Roma.
13: De aquí y yo no me voy sin haber venido.
14: Soñé otro mundo.

0: sempre un macello, ma non so com'è possibile. The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears. Ciao Gianmarco Callari.
1: Ciao Eleonora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Io ho un problema, quando rido e sto bevendo l'acqua, io non so per quale motivo, a livello organico, che cosa succede dentro di me, però io non riesco più a respirare. Comincio e questo potrebbe essere un problema.
1: Le guanciotte da scoiattolo.
0: Devo uscire dello studio.
1: Così e scappi.
0: Eh sì, perché Gianmarco è tremendo. Comunque Gianmi, devi sapere una cosa, sai che Roma ha raggiunto un Guinness World Record.
1: Allora, aspetta, prima di chiederti ti chiederei di che genere almeno, se puoi dirmelo.
0: Musicale.
1: Genere musicale. Quindi magari ci sono stati tantissimi concerti più che ogni altro anno.
0: No!
1: Niente!
0: No!
1: E dai, dimmelo.
0: Dai, lo dico tra poco, dai. Vabbè.

0: Rock su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Gianmarco Callari stiamo parlando di un incredibile Guinness World Record.
1: Un record per la nostra città.
0: Esatto, che ha a che fare con Roma. Ti do qualche indizio.
1: Vai.
0: Ha a che fare con Tor Vergata.
1: Beh, ultimo viene
0: totale,
1: in mente subito.
0: Totale,
1: quindi concerto,
0: ragazzi,
1: più grande, più persone.
0: Esatto, è stato ufficialmente certificato dal Guinness World Record per il maggior numero di biglietti venduti per un concerto di un artista solista uomo. Parliamo di 250.332 biglietti venduti.
1: Ragazzi, scusate se poco.
0: No, è incredibile.
1: Numero,
0: ragazzi,
1: clamoroso.
0: Ci sono state poi tante polemiche a riguardo,
1: sì,
0: c'è chi piace e chi non piace. Io personalmente,
1: vabbè, al di là piace o non piace, comunque
0: però
1: sempre
0: è
1: un bel risultato,
0: ragazzi.
1: Esatto.
0: Quindi viva Roma, viva

0: prendo tanto tempo io per salutare, sì. Allora inizio a salutare da adesso.
1: Aspetta, metto due per, vai.
0: Dai, due per. Allora, ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con me anche questa domenica. È stato un piacere. Da Rara Scaglione tutto, le prossime 4 ore con Gianmarco Callari.
1: Aspetta, premo invio. Invia il messaggio.
0: Va bene così.
1: Fatto.
0: Ciao,
1: è stato super.
0: Ciao Gianmi. Ciao a tutti, torno stanotte. Buona domenica.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
8: Buon pomeriggio da Francesco Certo, l'adolescente tredicenne che venerdì scorso ha accoltellato la professoressa di lettere in una scuola in via Collatina, resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I, dove è seguito da una squadra di specialisti. Nel frattempo i carabinieri, dopo aver depositato una prima informativa come atto dovuto alla procura dei minorenni, stanno cercando di capire chi avrebbe diffuso e postato il video dell'azione. Il video è comparso in rete qualche ora dopo l'aggressione e potrebbe essere stato diffuso da una delle quattro persone che erano collegate con il canale Telegram dell'adolescente mentre sferrava tre fendenti contro la donna. Non è escluso che possano essere coinvolti stranieri, essendo emerso l'uso da parte di uno di loro del cirillico. Soltanto l'intervento di un altro ragazzo di origini congolesi che lo ha fermato ha permesso di evitare conseguenze ben peggiori per la professoressa Marsilio. Venerdì sarà premiato al ministero. Ha fatto una grandissima cosa, ha detto la premier Giorgia Meloni. Prosegue l'attività di vigilanza della polizia locale, in particolare a Trastevere, dove gli agenti del primo gruppo centro storico hanno effettuato un servizio capillare. Oltre 50 locali sottoposti a verifica tra ristoranti, pub e laboratori alimentari di vicinato, sono stati accertati 200 metri quadrati di occupazioni abusive, rilevate poi situazioni di disturbo legate alla diffusione della musica ad alto volume, nonché diverse irregolarità sotto il profilo del decoro urbano. Verifiche hanno riguardato anche le condizioni igienico-sanitarie all'interno di alcune cucine, riscontrate carenze nelle condizioni di pulizia e modalità non corrette di conservazione degli alimenti, con conseguenti contestazioni e segnalazioni alla ASL. Accertate violazioni per oltre 45.000 euro. Per una delle attività disposta alla chiusura per 5 giorni per occupazione di suolo pubblico completamente abusiva. Il calcio, a pranzo 1-1 tra Fiorentina e Napoli, cade il Como 2-0 a Frosinone, il Parma batte 2-1 il Genoa, adesso De Rossi è a rischio, tra poco Juventus-Atalanta, stasera Milan-Lecce. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
9: You know what time it is?
1: Le 18 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Ringraziamo in primis, tanto per cominciare, la nostra redazione con la voce di Francesco Certo. Grazie, grazie Eleonora Scaiola, che sta ancora chiacchierando da sola in qualche modo qui sul nostro divanetto dello studio. Ci siamo pronti a iniziare le prossime 4 orette insieme. Io sono Gianmarco Callari, buon weekend, vi riporto a casa io con questa musica qua.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

Alok e Khalid a chiudere la prima For For You insieme di oggi qua su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Pronti per il momento dell'aperitivo domenica 20 settembre. Ciao a tutti, un buon weekend, chiusura del weekend, insomma fino alle 22 insieme da queste parti. Gianmarco, non è vero che Eleonora sta chiacchierando da sola, sta a parlare con me su WhatsApp, allora identificati. E poi in ogni caso ti assicuro, chiunque tu sia, che mentre scriveva digitava sullo smartphone e chiacchierava anche da solo. Questa cosa è meravigliosa.

0: Matt con Ray Dalton su Dimensione, sono Roma, mentre riserviamo questo giallo legato alla nostra scaiola. Raccontatemi in che fase della domenica sera siete, se siete di rientro a casa raccontatecelo al 393 0119 119. Spostamenti, movimenti, attività in generale, inviateci un audio WhatsApp. Settembre, tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina angolo del Gra. Le offerte sono online sul gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: My Car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evoque Cross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Dimensione suono Roma, meteo.
14: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia centro-settentrionale, anche nelle prossime ore in serata cielo sereno poco nuvoloso, un clima mite. Nella giornata di lunedì, un esordio settimanale che non vedrà novità con la presenza dell'alta pressione e della sua stabilità, quindi sul Lazio ancora tempo assolato, al più offuscato da qualche velatura, stratificazioni e di passaggi innocue nuvole alte. Il clima estivo anche domani pomeriggio, massime attorno ai 30 gradi su un po' tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il sito web.

0: domenica 20 settembre insieme fino alle 22. Buon weekend da Gianmarco qua su Dimensione Suono Roma. Aperitivo tutti quanti, ci state raccontando anche la vostra parte di giornata, da dove state tornando, se state tornando a casa o perché no, se ancora la parte bella della giornata deve iniziare. In ogni caso raccontatecelo al 3930 119 119. Poi se volete inviare il messaggio vocale è ancora
1: domenica
0: meglio.
1: Domenica sera cosa c'è di meglio che ascoltare Radio Dimensione Suono? Ma grazie da Roma.
0: Grazie, a parte la voce, grazie anche per il complimento. Wow, abbiamo appena lasciato i pupi da mia suocera e adesso aperitivo e cena con i nostri amici che stiamo raggiungendo al Pigneto. Vi ascoltiamo, Lucas e Giada, ciao ragazzi. Tra l'altro, tra gli eventi che hanno caratterizzato il weekend qua nella capitale c'è stato a Tor di Quinto l'esercito 1659 Drone Challenge. È una competizione sportiva con i migliori piloti civili, militari di droni che si sono confrontati per testare le varie abilità, anche la capacità di sapersi concentrare, no? In particolar modo, e questo voglio condividerla con voi, la Challenge First Person View, cioè ne sentiremo secondo me parlare tantissimo in futuro, in cui è una competizione in cui i piloti guidano i droni indossando dei visori speciali, tipo degli occhiali, che trasmettono le immagini della telecamera di bordo in tempo reale anche sugli schermi installati sulle tribune, quindi per permettere ai visitatori di vivere in prima persona queste sfide avvincentissime, proprio come se tutti fossero dei piloti, regalando quelle emozioni e perché no anche ogni tanto quel brividino. Facciamo mano.

domenica pomeriggio su Dimensione Suono Roma. Tra l'altro c'è un aneddoto super, super divertente legato ai Daft Punk, e esibendosi sempre loro con i caschi, la loro identità non era esattamente nota. E allora è successo una volta che un uomo, proprio all'apice della fama dei Daft Punk, si spacciò per uno di loro in un club di Ibiza, quindi richiedeva champagne, bevande di lusso, spese migliaia e migliaia di euro, tutto quanto gli venne offerto chiaramente da questo club, essendo un personaggio famoso. Peccato che poi alla fine è stato sgamato. Dimensione Suono Roma.

0: vabbè, ci siamo beccati anche le cacciai con Animal, un gruppo super internazionale come erano le Spice Girls una volta, anche se poi erano tutte inglesi, e più recentemente le Pussycat Dolls, nella domenica pomeriggio di Dimensione Solo Roma. Continua a settembre e da CarPoint ci sono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai infatti fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it, scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppo AutoEquip.
12: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: Beh, definirla una collaborazione tra di loro è un pochino riduttivo per il rapporto che c'è, una amicizia che dura da decenni, quella tra Marracash e Ngwe, che settimana scorsa hanno portato insieme sul palco anche i loro più grandi successi. Sentiamoli.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Marrakesh Guest, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una delle novità della settimana che è stata presentata insieme a altri loro grandi successi nel doppio show esclusivo dello scorso 12 e 13 settembre a Milano all'Ippodromo SNAI San Siro. Marrakesh, che tra l'altro ha accompagnato nei primissimi anni 2000 l'ascesa dei Club Dogo, di cui appunto Guest fa parte.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Say low.

0: su Dimensione, Suono Roma, pronti ad andare in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
0: Eccoci in redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco. Certo, ci sarebbe una lite fra tre coinquilini dietro l'accoltellamento stamane di una 48enne russa avvenuta in un'abitazione in via Sivori in zona Cipro. Fermato un 53enne italiano che in caserma ha accusato un grave e improvviso malore, per questo è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Avrebbe in effetti ingerito delle sostanze liquide prima dell'arrivo dei militari in un tentativo di gesto estremo. I due condividerebbero l'abitazione insieme con una terza donna. L'italiano le avrebbe aggredite entrambe con un coltello. La donna ferita, che ha riportato ferite da taglio al braccio e alla scapola, è stata soccorsa, non è in pericolo di vita. I carabinieri che indagano sul caso del 13enne che venerdì ha accoltellato la sua prof a Centocelle stanno cercando di capire chi sia l'utente che ha registrato dallo schermo il video in cui il ragazzo si prepara nei bagni della scuola e che lo ha poi caricato su un sito che ieri ha pubblicato quasi 3 minuti di girato. È un tassello dell'inchiesta per istigazione a delinquere. Ai militari interessa capire chi siano gli altri 4 utenti che erano collegati alla chiamata Telegram durante la quale il giovane non imputabile si preparava a entrare in azione contro la 66enne Marsilio e se ci siano altri siti a contenuto violento e istigatorio consultati nei giorni o nelle settimane precedenti i fatti. L'attenzione si focalizza in particolare su un profilo presumibilmente russo che ha pubblicato sul sito alcune scritte in cirillico a corredo del video. Intanto il 13enne resta ricoverato in neuropsichiatria infantile e disturbi del neurosviluppo del Policlinico Umberto I. Il calcio, a pranzo 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone liquida 2-0 il Como, Parma-Genoa 2-1, in vetta restano Roma-Inter e Lazio. In campo Juventus e Atalanta, parziale 1-0 per i bianconeri, ha segnato con Seisao. Stasera c'è Milan-Lecce e stasera si raduna la nazionale, out Cristante, convocato Ricci. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 19:02.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Continua il nostro aperitivo insieme in questa domenica 20 settembre. Ciao a tutti e buon weekend da Gianmarco fino alle 22 insieme. Torniamo in un anno in cui usciva Fantasy di Mariah Carey, primo singolo dall'album Daydream, e anche questo singolo in radio. Jamiroquai e David Morales, Space Cowboy.
1: Dimensione Suono. Rhythmic History 95.

Basso Dimensione, sono Roma in questa domenica pomeriggio, ci sono Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. A proposito di Serena Brancale, beh, ha fatto una bella sorpresa ad un fan proprio nelle scorse ore e voglio raccontarvi assolutamente questa storia, preparatevi.

Medusa insieme a Khalid, Weekend su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. È accaduto proprio nel corso di questo fine settimana. Serena Brancale, che nelle scorse ore, tra i vari messaggi su Instagram, ha ricevuto anche quello di questa ragazza che di base le dice, le scrive: cara Serena, tu lo so che in questo momento stai prendendo l'aereo, e sappi che lo so perché a bordo c'è anche il mio fidanzato sul tuo stesso volo, potresti fargli gli auguri perché è un tuo grande fan. Lei ha risposto in direct subito, ha chiesto alla ragazza il numero di posto del compagno in aereo, lei ha risposto 18C e Serena Brancale si è alzata, è andata e ha fatto questa sorpresa, ha fatto gli auguri di persona al compagno, un fan, sicuramente una cosa piacevole, cioè non c'è niente di più bello vedersi fare gli auguri di persona dal proprio personaggio, in questo caso cantante preferito. Dai, magari succederà anche a noi in futuro, chi lo sa. Zitti zitti, anzi zitto zitto, facciamo la parola del destino, ci pensa lui per noi. Dai, forse

0: Alexia Rhythm History dagli anni 90, ascoltata in questa domenica sera su Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. Settembre, tempo di ripartire, però con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. E allora visita la divisione usato di via Pontina 591 e via Casilina Angolo del Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: My Car.
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Dimensione suono Roma, meteo.
13: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia centro-settentrionale. Anche nelle prossime ore in serata, cielo sereno, poco nuvoloso, un clima mite. Nella giornata di lunedì, un esordio settimanale che non vedrà novità, con la presenza dell'alta pressione e della sua stabilità. Quindi sul Lazio ancora tempo assolato, al più offuscato da qualche velatura, stratificazioni e di passaggi innocue nuvole alte. Il clima estivo anche domani pomeriggio, massime attorno ai 30 gradi su un po' tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il sito web.
14: Direi che è l'ora giusta per continuare con i nostri aperitivi, sempre con la musica a tutto volume. Eccole qua le quattro hit senza interruzioni, Karol G, Viajando por el Mundo, prima Madonna e Sabrina Carpenter.

versione di questa Dragostea Dintei, quella sicuramente che nel nostro paese ha avuto maggior successo nel 2004. Rhythmic History su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere un'altra 4 for you, quella del brindisi dell'aperitivo della domenica pomeriggio.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Facciamo l'aperitivo insieme, potete insomma condividerlo con noi, raccontarci la vostra serata come sempre con un audio WhatsApp al 393 0119 119. A proposito di happy hour, tra poco vi diremo come fare l'aperitivo più trendy del momento.
1: Back to work, back to school, no, back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000!
6: Gazzoni!
5: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziario. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: Ritmo, Black Eyed Peas, J Balvin, Bad Boys for Life, su Dimensione Suono Roma. C'è una trasformazione vera e propria nel mondo della ristorazione, dell'hotelleria di lusso in generale, nei locali della capitale, dove per gli aperitivi il cocktail analcolico non è più considerato come un sostituto e basta, che ne so, del vino, dei drink alcolici, un po' il piano B per così dire, ma sta diventando un vero protagonista, sta riscontrando un certo successo, creando un suo mercato, tant'è che gli viene dedicato sempre più spazio nei menu dei drink, proprio gli analcolici che sono sempre più curati, appariscenti, quindi devono essere anche più instagrammabili, ci sta, anche perché l'occhio vuole la sua parte. Sono studiati in particolar modo in molti locali di Roma insieme alla cucina, vengono utilizzati per esempio degli estratti, succhi, infusioni, fermentazioni, ingredienti che normalmente vengono destinati ai piatti. Questo per creare contrasti e matrimoni squisiti con il cibo. E allora, cheers!
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Fingri Tattici Nucleari, Goya su Dimensione, sono Roma, ultimo disco dell'ora, perché adesso facciamo un salto in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Buona serata a Francesco Certo, con lui le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Controlli della polizia nella capitale su minimarket, esercizi commerciali e fenomeni di abusivismo diffuso. Gli accertamenti nei 26 esercizi commerciali finiti sotto la lente tra Turpignattara e Porta Maggiore hanno portato a sanzioni per 13.000 euro. Arrestate 3 persone trovate in possesso di 65 grammi di droga tra hashish e coca. Nell'area vaticana sequestro di prodotti alimentari messi abusivamente sul mercato e elevate sanzioni per 15.000 euro. Nel mirino degli agenti anche 2 promotori irregolari impegnati nell'attività di cosiddetto saltafila nei pressi dei musei vaticani. Il bilancio totale dell'operazione di 40 esercizi commerciali verificati, oltre 33.000 euro di sanzioni amministrative comminate, 626 persone identificate, 205 veicoli controllati e 16 sanzioni al codice della strada, adottati 7 ordini di allontanamento. Nel pieno centro di Roma la truffa del gioco delle tre campanelle, stavolta sono stati denunciati 4 stranieri sorpresi in via delle Muratte, Rione Colonna, mentre svolgevano i ruoli di croupier, finti scommettitori e vedette, attraverso artifici e raggiri inducevano gli ignari passanti e turisti a credere in reali possibilità di vincita, configurando i reati di truffa ed esercizio di giochi d'azzardo, notificati e gli ordini di allontanamento per 48 ore. Assunta nel 2021 come domestica e badante di una signora affetta da sindrome di Down, aveva trasformato il rapporto d'assistenza in un doloroso contesto di violenza e prevaricazione. La denuncia e le successive indagini dei carabinieri di Veroli hanno portato in carcere l'ex badante, che dovrà scontare 3 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per maltrattamenti contro persone vulnerabili. Il calcio: a pranzo 1-1 tra Fiorentina e Napoli, cade il Como 2-0 a Frosinone, prima vittoria del Parma 2-1 al Genoa, battute finali di Juventus-Atalanta parziale 2-0 per i bianconeri, stasera si gioca a Milan-Lecce. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 20.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Eccole qua, a metà percorso insieme in questa domenica 20 settembre. Amici e amiche lì fuori, ciao a tutti, sono Gianmarco, vi accompagno per la vostra serata, che sia di divertimento o di casa, anche con un po' di ricordi in un anno in cui eravamo condizionati le nostre chat dal limite dei 160 caratteri tramite SMS. Era quest'anno.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: prima Imani, Don't Be So Shy, Sad Girls di Bebe Rexha, David Guetta. In apertura, appuntamento con la storia del ritmo, stavolta siamo tornati nel 1999 con Better Off Alone di Alice DJ. Ci sono un sacco di novità musicali da ascoltare anche in questa domenica sera, tipo
1: novità,
2: novità
1: music, le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: My car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do un...

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia centro-settentrionale. Anche nelle prossime ore in serata cielo sereno poco nuvoloso, un clima mite. Nella giornata di lunedì un esordio settimanale che non vedrà novità con la presenza dell'alta pressione e della sua stabilità, quindi sul Lazio ancora tempo assolato, al più offuscato da qualche velatura, stratificazioni e di passaggi innocue nuvole alte. Il clima estivo anche domani pomeriggio, massime attorno ai 30 gradi su un po' tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il sito web. All right.

It's gonna be okay. Robin Schulz, James Blunt tra i protagonisti di questa domenica sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona cena, tutti quanti. Rimaniamo in quell'ambito lì perché è uscita la versione 2026 della 50 Top Pizza Award. C'è anche la 50 Top Pizza Italia, un po' un punto di riferimento ogni anno per tutti gli amanti della pizza, come il sottoscritto. È imperdibile con le sue sentenze. Roma c'è, questa è una notizia bella per la nostra città. Roma c'è al quarto posto con una famosissima pizzeria in zona Trastevere che migliora la posizione dello scorso anno, quindi quarto posto. Al terzo posto c'è Milano con la pizzeria Confine, New York guadagna il secondo posto con una pizza e la notizia poi è che la miglior pizza del mondo non si mangia più in Italia. Quest'anno invece si mangia a Londra, ad aggiudicarsi infatti la prima posizione è il locale Napoli on the Road della capitale britannica, guidata dal pizzaiolo casertano Michele Pascarella. Pensate, lui è partito dal suo paese a 19 anni per vendere pizze su un furgoncino proprio a Londra e da lì è arrivato oggi in cima al mondo, soprattutto.

0: Party Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta su Dimensione Suono Roma. Pensiamo a stasera, pensiamo a far festa, tra un istante.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, è una particella elementare, senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone Rino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: L'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
8: Direzione sud Roma.

siamo pronti a farvi ballare con un anticipo di quello che sarà la serata, già dalle 23 in generale, anche per quanto riguarda i nostri giorni, tutto legato a Special Party. Prima la nuova di CD Edwards, che ha ingaggiato in questo caso il Planet Funk.

0: Punk, Rewind My Mind, una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma. Adesso con il nostro Lorenzo Palma ascoltiamo insomma un anticipo di quello che è il meglio della settimana per quanto riguarda Special Party, il nostro appuntamento della, dalla domenica al giovedì dalle 23.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Si prospetta una stagione di grandi ritorni della scena dance in autunno e siamo proprio allineati con quel tipo di spirito, visto che è l'ultimo weekend d'estate. Sono Lorenzo Palma, le anticipazioni di stagione e le tre hit che sentiremo nella programmazione di Special Party, il nostro momento club in cui garantiamo la festa quotidiana dandovi appuntamento alle 23. Le top 3 di questa settimana, che sentiremo anche nella versione mixata da Arturo J.K. Arturi, è rappresentata intanto dal ritorno di Steve Edwards con i Planet Funk.

chiama Rewind My Mind, la collaborazione fra Stevie Edwards e Planet Funk. Stevie Edwards tre volte nominato ai Grammy, e la voce di World Hold On e di Bob Sinclair, tanto per intenderci, ma anche di The Sound of Violence per i Cassius. In questo caso presta la voce a un pezzo nato da un'idea di Alex Bianchi, produttore e autore del testo, e poi da questa intuizione è nata la collaborazione con i Planet Funk, autori della musica e produttori proprio della canzone. Seconda anticipazione, si chiama Take Me Back, la versione remix di Robin Schulz per Kygo.

si chiama Take Me Back, traccia originale che usciva a luglio, pezzo di Kygo con Max McDown, fondeva inizialmente le radici alla musica classica Tropical House di Kygo con i suoni country folk e quindi la voce di Max McDown, perché proviene proprio da quel mondo lì. Con il remix di Robin Schulz tutto è rimasto intatto, l'emotività nostalgica del testo ovviamente non manca, ma è stato accelerato un po' il ritmo e quindi trasformando il pezzo in una hit da festival grazie a queste iconiche sfumature di pause e a un groove decisamente più da club. Ultimo focus lo facciamo su R&B, ovvero Ring My Bell, del rapper britannico H.

pezzo che campiona e reinventa la famosa hit disco Ring My Bell del 79 di Anita Ward, canzone che originariamente era stata pensata per una giovanissima cantante, poi trasformata nel celebre successo planetario. Pezzo che è diventato virale nella versione proprio di H sui social, su TikTok in particolare, con decine di milioni di stream sulle varie piattaforme digitali. Siamo arrivati in fondo con una special party top 3 con le anticipazioni belle fresche. L'appuntamento è settimana prossima.

0: Switch dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco. Certo, ci sarebbe una lite fra tre coinquilini dietro l'accoltellamento stamattina di una 48enne russa avvenuto in un'abitazione in via Sivori in zona Cipro. Fermato un 53enne italiano che in caserma ha accusato un grave malore ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Avrebbe ingerito delle sostanze liquide prima dell'arrivo dei militari in un tentativo di gesto estremo. I due condividerebbero l'abitazione insieme con una terza donna. Lui le avrebbe aggredite entrambe con un coltello. La donna, che ha riportato ferite da taglio al braccio destro e alla scapola, è stata soccorsa, non è in pericolo di vita. I carabinieri che indagano sul caso del 13enne che venerdì ha accoltellato la sua docente a Centocelle stanno cercando di capire chi sia l'utente che ha registrato dallo schermo il video in cui il ragazzo si prepara nei bagni della scuola e che lo ha poi caricato sul sito che ieri ha pubblicato quasi 3 minuti di girato. È un tassello dell'inchiesta per istigazione a delinquere. Ai militari interessa capire chi siano gli altri 4 utenti che erano collegati alla chiamata Telegram durante la quale il giovane non imputabile si preparava ad entrare in azione contro la 66enne Marsilio e se ci siano altri siti a contenuto violento e istigatorio consultati nei giorni o nelle settimane precedenti i fatti. L'attenzione in particolare si focalizza su un profilo, presumibilmente russo, che ha pubblicato sul sito alcune scritte in cirillico a corredo del video. Il 13enne nel frattempo resta ricoverato in neuropsichiatria infantile e disturbi del neurosviluppo dell'Umberto I di Roma. Il Presidente della Repubblica Mattarella, insieme con il Ministro dell'Istruzione Valditara, inaugurerà domani pomeriggio l'anno scolastico ad Amatrice. La cerimonia si terrà dalle 16:30 presso l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne. Saranno presenti delegazioni di istituti scolastici e rappresentanze di tutto il territorio nazionale. Siamo al calcio, a pranzo 1-1 tra Fiorentina e Napoli, sconfitto il Como 2-0 a Frosinone, Parma-Genoa 2-1, la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta, in corso di svolgimento Milan-Lecce. È tutto per oggi, l'informazione tornerà domani mattina. You know what
0: time it is? Le 21 e un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Grazie a tutta la redazione, a Francesco Certo per tenerci sempre informati. Ci risentiamo domani mattina. E intanto ancora un'oretta, l'ultima insieme, e poi Rhythmic History Extended Version con Lorenzo Palma. Rimaniamo negli anni 90, in questo caso con le emozioni di Obsession e Chains.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 96.

Star a 360 gradi, cioè proprio nel vero senso della parola, Madonna, Dan Stevia su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Domenica sera ancora un'oretta, un po' meno, da trascorrere da queste parti, parlando anche di cinema, perché da domani e fino al 24 settembre anche a Roma ci sarà la possibilità di andare al cinema nelle sale delle aderenti pagando un prezzo speciale di 3,50 euro, e quindi insomma sarà un'occasione per recuperare un po' di titoli magari persi, rimasti indietro, questo fino al 24 settembre da domani, 24 settembre in cui poi inizierà il Roma Film Corto, questa manifestazione che torna nella capitale come insomma Roma come luogo di incontro per il cinema breve, è un po' uno spazio di sperimentazione, e a ricordare che in pochi minuti in realtà possono bastare, e come se possono bastare per raccontare una storia.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, anche loro protagonisti di questa domenica sera su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Una good night.
0: Dai,
1: da Kyoto, bella.
0: Good night. Beh, good night non è stata una bella serata. A proposito di cinema, visto che da domani e per i prossimi 4 giorni ci saranno i film nelle sale aderenti anche della capitale, 3,50 €. Rimaniamo in ambito cinema. In questo cinema di Burbank in California non è stata, dicevamo, una grande serata per gli spettatori, perché in sala, durante la proiezione del film, a un certo punto uno degli spettatori ha cominciato a usare insistentemente il telefono, seppur con la luminosità molto bassa, però dà fastidio comunque quando uno cerca di essere concentrato su quello che accade sullo schermo. Stessa cosa un po' il chiacchiericcio dà fastidio. A un certo punto uno degli altri presenti ha fatto notare allo spettatore: scusa, puoi mettere il telefono via per favore? E niente, lo spettatore ha detto no, addirittura ha tirato fuori lo spray al peperoncino, gliel'ha spruzzato addosso. Quindi attenzione a quando ci lamentiamo, non solo al cinema ma in ogni ambiente, pensiamoci 2 volte.

0: Out of My Head su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai il doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala proprio CarPoint. Per esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Sabato e domenica aperti.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
7: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
8: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Le 21:23, siamo in diretta in questa domenica sera facendoci compagnia l'uno con l'altro. Oh, fermi lì che abbiamo ancora un sacco di cose da fare, eh? Musica da ascoltare, per esempio 4 hit senza pausa.

0: con questo disco del 1997 a chiudere l'ultima For For You di oggi qua su Dimensione Suono Roma. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro, mentre nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Può essere tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
4: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
1: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Il mood è quello della domenica sera, del weekend in generale. Martin Garrix, Animals su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Pronti a scoprire invece una classifica fatta tutta da voi.
1: Dimensione Suono Roma. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Music Lab.
2: Chart. Music Lab Chart.
0: Eccola qua, la Music

chart, è merito vostro la musica che ascoltiamo tutti i giorni in onda, in particolar modo questi 5 dischi che compongono la top 5, i 5 in assoluto più votati della settimana su dimensionesonoroma.it. Alla 5 della Music Lab Chart vede il ritorno di Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. Per chi avesse voglia di ballare, una bella idea sarebbe un DJ set di Peggy Gou. Che dite? C'è lei alla 4 con Who Man.

0: Sì, su Sad, gli Swedish House Mafia, Lickily su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. È un pochino triste perché dobbiamo salutarci, in realtà giusto il tempo di andare a mangiare qualcosa, poi tornerò, ci risentiremo dalle 23 con una special party per ascoltare tutte le hit più ritmate del momento. Prima, cioè dalle 22 tra poco, per un'oretta una bella scorpacciata di hit anni 90, quindi se vi piacciono particolarmente vi consiglio di rimanere all'ascolto perché arriva Rhythmic History Extended Version con il nostro Lorenzo Palma, che vedo già pronto. Vieni Lorenzo, vi lascio con lui in ottime mani, ci risentiamo tra poco alle 23 e poi di nuovo domani mattina dalle 10. Ciao!
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Buonasera a tutti, siamo a Lorenzo Palma, il viaggio con la dance degli anni 90, degli anni 2000 per un'ora, quando negli anni 90 comunque si attingeva già a decenni precedenti, tipo l'ha fatto W con un pezzo iconico di Dominic Troiano, We All Need Love. Questa sera partiamo subito dal 1994, Le Click.
1: Rhythmic History.
5: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un progetto nato in Sicilia, guarda caso c'era Josh proprio in vacanza in Sicilia, lui è artista inglese e lì ha conosciuto i Typical, realizzarono proprio durante l'estate del 1995 Round and Around, subito 883, la versione remix di un capolavoro, insomma, che ci fa sempre cantare molto, cioè Young.

0: Liberi. Extended version.
1: Un'altra sequenza è pronta, ancora alla dance degli anni 90, degli anni 2000, fra poco FBI Project, ma anche Raul Orellana, una sequenza piuttosto interessante, anche perché partiamo con un progetto che metteva insieme la musica elettronica con i suoni più urbani, quindi l'hip hop. Sto parlando del progetto belga dei Technotronic e Pop Punk Jam.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, let's go, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Dr. Alban da risentire fra poco con Lucas Talking, ma anche King of My Castle, Venue Project 1997, e sono gli anni 2000 a dominare la partenza della prossima sequenza. Un progetto bello, anche molto divertente, queer per Billy Moore. Estate 2000 per la sua Up and Down.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Canzone originale scritta da Burt Bacharach per Dionne Warwick, il successo è arrivato grazie alla versione di Aretha Franklin. Ripartiamo con Diana King, la sua versione di I Say a Little Prayer, ed è arrivato il momento di salutarci per questa domenica sera. Io sono Lorenzo Palma, piccola settimana di vacanza, io vi auguro un buon inizio di settimana già da ora.
2: Rhythmic History
0: Extended Version.

The concert.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Grazie al nostro Lorenzo Palma per averci portati fin qua, proprio in fondo, non solo al weekend, ma anche alla domenica. Ultima oretta insieme. Ciao a tutti da Gianmarco. Rieccomi qua. Allora iniziamo la nostra festa con le hit più ritmate del momento.
0: Special.

0: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Come avevo promesso, giusto il tempo di mangiare, di cenare, rieccomi qua. Tra l'altro con un bel ginseng, vista l'ora, meglio non abusare, non esagerare con la caffeina, anche perché a darci l'energia giusta ci sono loro, le hit più ritmate del momento.

0: sono Pasquale da Roma.
1: Ciao Pasqua.
0: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
1: Ok.
0: E nella vita ho guidato i tir.
1: Davvero?
0: Sogno veramente avverato. Ciao.
1: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
2: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Special Party.
1: Superata la metà della nostra oretta insieme, oretta di festa qua su Dimensione Suono Roma con Special Party, le hit più ritmate del momento, e tra quelle che ascolteremo subito quella di due numeri uno come Sabrina Carpenter e Madonna. Special.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
1: Dimensione Suona Roma
2: Special Party.
3: Qualche altro disco e finisce qua l'appuntamento con Special Party per stasera, che tornerà puntualissimo domani dalle 23. Vi aspetto anche domani mattina alle 10, subito dopo la sveglia dei gladiatori. Vi abbraccio, ciao, buonanotte. Special.

0: Music History.
1: Ecco il primo appuntamento notturno con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, scelto dal nostro DJ Arturo JK Arturi, che ci prende per mano e questa volta ci riporta nel 1998 con Nina, I'm So Excited.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ma cosa è importante nella vita in generale, no? Guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quando è possibile, cercare di scovare sempre la luce in fondo al tunnel, puntare dritti verso il sole. Allora con Huge, la Melange e l'Ultranate andiamo con Moving to the Sun.

0: History.
1: Ed è un giro di boa questo, esattamente a metà delle nostre tre ore notturne insieme su Dimensione Suono Roma. È il momento di accogliere in studio uno dei brani che ha ripescato il nostro J.K. Arturi. Arriva dal passato, ha fatto la storia del ritmo dal 2000, gli 883, il remix degli FS65, la regina del celebrità.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Eh beh ragazzi, questa è davvero davvero una novità bollente che accogliamo nella programmazione musicale di Dimensione Suono Roma. Di notte sono sicura che alzerete il volume della radio perché sta entrando Fast Boy con l'ultima fatica musicale, Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità.